0: usano gli uomini incappucciati. No! No! No! Stamattina vi accogliamo così, ragazzi. Dai, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno,
0: pronto?
1: Buongiorno, capitano Andrea da Milano, da via Giorgio Washington.
0: Quella, ragazzi,
1: come state, lavoratori?
0: Lavoratori? Ah, bene.
1: Comunque si sta un po' svuotando, dai. Andate via tutti, così io non lavoro più. Rimaniamo qua solo io e i ragazzi dei QBS.
0: Dai,
1: lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Dai, che non è una brutta idea questa. Buongiorno capitano, buongiorno QBS. Si ricomincia col primo turno, quindi sveglia alle 3.30, anzi alle 3.50. Il nostro amico Tomeo con la moca, cioè, ma non è Tomeo quello della moca, è Diego quello della moca. E poi doppio per me, buona giornata a tutti i lavoratori. C'è la Chiara da Santiago.
2: Lavoratori!
0: Buongiorno anche alla Daniela da Montebello Vicentino e buongiorno anche a...
3: Buongiorno Fabrizio, buongiorno QBS.
0: Sì?
3: Marco da Carugo, ultima settimana, poi siamo in ferie. Ieri sera c'era Fantini alla festa del paese.
0: Dove?
3: Di Birago, il mio paese.
0: Ah, Birago.
3: Ha detto che stamattina non si presenta in radio, comunque.
0: Certo.
3: Comunque vivo, però stamattina non arriva.
0: Ma...
3: Buona giornata.
0: Ma grazie, ma mi domandavo, ma Birago è in Biranza? Un altro messaggio, pronto?
4: No.
0: Cosa?
4: Ciao, disco radio,
0: ma che
4: Melania
0: succede?
4: Bignano.
0: Oh, ciao Melania.
4: Ho finito le ferie. E oggi si rientra al lavoro.
0: Vabbè, succede.
4: Sono terribilmente triste. Non potete capire come mi sento.
0: No, immaginiamo.
4: A parte che giù, in Puglia,
0: sì,
4: alle 6:15 c'era un sole pazzesco ed era bellissimo.
0: Qui
4: invece è già triste appena sveglio.
0: No.
4: Il colore del cielo è grigio, lì era azzurro.
0: Sì.
4: Lì c'erano le cicale, qui gli uccellini, le cicale qui sono più simpatiche.
0: Davvero?
4: No, non ce la faccio stamattina. Dai, mettete un po' di musica, fatemi ridere, va.
0: Vabbè, ce l'abbiamo.
4: Uffa.
0: Ce l'abbiamo.
4: Ciao lavoratori.
0: Ce l'abbiamo, ciao Melania. Uffa. Guarda, ce l'abbiamo la canzone per te, questa. No. Ma non possiamo accogliere i nostri belli svegli così, ma dai.

Vabbè, dai, che c'è uno dei nostri Rhythmic History ad aspettarci. Meglio, c'è uno dei nostri Ottantistory ad aspettarci, in arrivo dal 1985.

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
2: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
0: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damocauto nei gli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40 oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
8: Diciamo la canzone rispecchiava un pochino il mio umore.
9: Vero.
8: Ciao, buon lavoro a tutti.
9: Oh, fortuna, Carmine Brana.
10: Beh, visto la musica che usate stamattina, sì? Che si aspettano gli incappucciati, ci può star bene anche Mea Culpa degli Enigma.
9: Ah, è vero.
10: Così ci svegliamo proprio alla grande. Ciao ragazzi.
9: Che miseria. Grazie Andrea, sai che abbiamo toppato però, perché dall'85 di Ottantistory ne sentiamo un altro che ci piaceva un sacco. Mamma, che meraviglia. Via Verdi!

0: Su Disco Radio c'è anche Marco da Gerenzano. Buon lunedì a tutti, QBS, buon compleanno con la canzoncina a Martina. E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Martina, tanti auguri a te da parte della sua migliore amica Francesca, da parte mia e nostra, capitano. E in arrivo un grande caldo caffè per tutti? No, un grande caldo in generale, meglio scappare al Polo Nord, ci scrive Marco. Volevo subito prendere un caffè con voi, che dite, lavoratori?
1: Lavoratori?
0: Mi sa che è proprio il momento del caffè, pronto?
2: Buongiorno QBS, ciao Fabri Capitano.
0: Quella.
2: Sono Gary, re del castello.
0: Eccolo qui.
2: Oggi è una giornata stupenda.
0: Sì?
2: C'è questo bel frescolino, si lavora da Dio. E volevo salutarvi a tutti quanti, e tra un po' si va in ferie, lavoratori,
1: lavoratori.
0: A proposito di caldo in arrivo, temperature in rialzo, giovedì

0: di venerdì con 39, già, lo danno per certo praticamente. Buongiorno capitano, buongiorno Fabri, buongiorno QBS da Andrea e Angela da Biella, come sempre qui, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: E poi chi c'è? È pronto?
1: QBS, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buona giornata,
0: buongiorno.
1: Bello, ciao, buona Lello. Settimana.
0: Sì.
1: Ma oggi rientrerà Omar o no?
0: Ma sì.
1: O ci sarà ancora il capitano numero uno, lo zio Fabrizio Sironi, in compagnia del suo grande aiutante Marco. Lavoratori!
0: Oh mio Dio!
1: Lavoratori!
0: Aggiungiamo un lavoratori e poi chi c'è?
2: Ciao Fabio, sono Giusy.
0: Oh, ciao Giusy.
2: Buon caffè, gente. Buon lunedì. Ciao.
0: Ma grazie, buona settimana anche a te. Mentre a proposito di musica, abbiamo già preparato anche la prossima. Che dite? Io so che vi piace, perché tra le canzoni che vi proponiamo nel nostro Disco Radio Music Club, questa è una di quelle che vi piacciono di più. Another

0: Laboratori.
1: Laboratori.
0: Buongiorno anche al dottor Gaias.
2: Buongiorno.
0: Ma niente, un filotto proprio
2: di buongiorno così,
0: senza interruzioni assolutamente, no? Un filotto rispetto al Gaias, esatto, in alba ogni mattina da diverso tempo ormai. Come mai questa
2: abbiamo dei problemi?
0: No, no.
2: Non ti va bene?
0: No, mi va benissimo, ci mancherebbe altro.
2: Vuoi fare una rimostranza alla direzione generale?
0: Chi vi parla è autorizzato dal comitato di redazione, sì. Esatto. Vediamo chi c'è, pronto?
3: Buongiorno Gio Fabri, allora siamo al 27 luglio 2016.
0: Ma come 2016? È un messaggio di 10 anni fa questo.
2: È rimasto in archivio.
0: È vero, pronto?
3: Che dire, speranzosa che tanti partono per le ferie, noi l'abbiamo già fatta.
0: Sì.
3: Ahimè, sa niente, l'importante è 2026. Vabbè, non succede niente. Esatto. La mia segretaria mi sta riprendendo.
0: Giusto.
3: Non vedo l'ora che tutti partono in agosto, le 2 settimane centrali, spero di più, per le ferie, così diminuisce finalmente il traffico. Si va al lavoro in zero tempo, si torna dal lavoro in zero tempo, per le commissioni in zero tempo,
0: certo.
3: È più piacendo, come dice Guerino. Che dire, buona giornata a tutti, 6:15.
0: Sì.
3: Ci facciamo il segno della croce anche oggi, sperando che non ci sia qualche intoppo sulla strada.
0: Sì.
3: E buona giornata a tutti.
0: Scusa, hai detto il segno della croce? Allora! Questa mattina è così, è una mattinata senza capo né coda. Allora, su questo sottofondo direi quasi, non lo so, diabolico un po'.
2: È un buon viatico quindi, grazie.
0: Certo, diamo la linea al dottor Gaias che è già pronto per le ultime notizie.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Arrivano tutti gli aggiornamenti, c'è la prima edizione di Link.
2: Grazie Fabrizio, buona giornata. Il festival Alta Felicità in Val di Susa, i PM indagano per devastazione con la regia di Ascatasuna. La polizia ha identificato 436 persone, in parte provenienti da altri paesi europei come Francia, Germania e Belgio. Si aggiungono alle 1800 identificate nei giorni scorsi. La società TELT fa una prima conta dei danni, vicina al milione di euro soltanto a Chiomonte. La società sta effettuando verifiche dopo gli attacchi. Trovato il corpo del 45enne olandese scomparso nelle acque del lago di Como a Menaggio, Matthäus Gosling si era gettato dalla barca per aiutare il più grande dei suoi 3 figli, 16 anni, che aveva avuto difficoltà in acqua. Nuove tariffe per la sosta sulle blu nei pressi dell'Arena Santa Giulia di Milano in occasione degli eventi. Nella fascia oraria dalle 19 alle 24 si applicherà una tariffa unica di 15 euro, la scelta per incentivare i mezzi pubblici e tutelare i residenti. Il Gran Premio d'Ungheria, Norris vince davanti a Verstappen e Antonelli, delusione Ferrari, Leclerc quarto, precede Hamilton. Adesso la pausa estiva, ci risentiamo tra un'ora.

0: l'ottantisturi, che ascoltiamo su Disco Radio, ed è questo quello che ci piace, ragazzi. Allora, carica ragazza, andiamo, dai, ciao, grazie dell'ottantisturi.
1: Ma prego,
0: Fabrizio, lavoratori.
1: Oh, certo, ci stavo, lavoratori, tra l'altro con il sottofondo di Diamonds e Via Verdi, che abbiamo sentito come ottantisturi, ce ne sarà un altro tra non molto. Intanto abbiamo scelto anche la prossima, 95 per gli 883.

0: si chiama Moving to the Sun. Ci piace un sacco il disco nuovo di Ugile. Oltre a te c'erano anche Otto Nose e Million Voices, il disco di Medusa che invece si chiamava Don't Wanna Go Home. Gli 883 remixati dai Bliss Team 95 con gli anni. E poi ci sono i vostri messaggi da sentire al 393 800 3000. Vediamo chi c'è. Pronto. Ah, ma la moca! Aspetta, tienila lì che sta salendo tanto. Pronto?
1: Ciao Disco Radio, ciao belli svegli, lavoratori.
0: Ci siamo.
1: Bus, ciao Rocky. Ciao capitano. E niente, non si sa dove sono stato, però sono tornato.
0: Oh, meno male.
1: E niente, volevo dire che ho avvistato Omar Fantini sul mio bus, sul mio pullman.
0: Davvero?
1: Devi pagare il biglietto, barbum.
0: Ma no. Probabilmente stamattina sarà di nuovo con noi. Pronto?
2: Buongiorno Gubbiette, buongiorno Fabrizio.
0: Buongiorno
2: Tito Pignerolo.
0: Ciao Tito.
2: Dopo due settimane di riposo si ricomincia.
0: Oh.
2: E che dire, buone vacanze, vacanzieri. E dai, andiamo, lavoratori.
0: Ma grazie mille Tito, pronto.
3: Buongiorno Scala, buongiorno ragazzi, buongiorno capitano. Dai, su che inizia una nuova settimana. Con la musica sempre quella,
0: sì.
3: Come giusta?
0: No, come sempre quella, cambiano, mica è sempre quella. Allora vediamo chi c'è, pronto?
4: Buongiorno Disco Radio.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno QBS. Silvia da Brescia.
0: Ciao Silvia.
4: Io sono in attesa che apra la ditta.
0: Sì.
4: Inizia alle 7.
0: Ok, beh, ci siamo quasi.
4: Ma
0: dai,
4: una domanda.
0: Dimmi,
4: QBS,
0: dimmi.
4: Ma sono l'unica che sta facendo il conto alla rovescia per le due settimane di chiusura della ditta?
0: Mi sa di no.
4: Ho avuto fortuna e ho un lavoro dove ad agosto chiude due settimane la ditta.
0: Hai capito?
4: Anche se io non volevo fare le ferie d'agosto.
0: Fatti dare le
4: lavoratori.
0: Secondo me, se tu ti fai dare le chiavi e dici io lavoro lo stesso, vengo qua, alzo la saracinesca, si lavora, mi porto avanti per settembre, potrebbe essere una buona idea. Buongiorno belli svegli, ahimè lunedì finalmente ultima settimana lavorativa prima delle vacanze, lo dice Cristian. E poi ciao Fabri, ciao Omar, potete fare gli auguri ad Elisa? Allora ce lo teniamo per dopo questo augurio. Mamma mia Diamond, quando tornavi a casa da scuola e partiva questa canzone capivi che stava iniziando uno dei programmi più iconici degli anni Ottanta. Lavoratori. E poi finalmente la moca. Sì, eccola, c'è.
5: Buongiorno QBS.
0: Buongiorno.
5: Il vostro mocchiere,
0: sì?
5: Nonché Diego da

0: Monza è qui, caffè prontissimo, però niente caffè per chi è in vacanza, andrà in vacanza e per chi è già stato in vacanza.
1: Ma certo,
0: perché
1: ma certo.
0: Noi siamo qui a tirare la lima ancora. Buon lunedì, lavoratori!
1: Ma grazie, grazie mille Tego, e la moca che vale per tutti naturalmente, o quasi. Beh, ci sono delle esclusioni, l'abbiamo sentito. In questo 208esimo giorno dell'anno siamo arrivati alla 31esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 6 di questa mattina, tramonterà alle 20:34, luna crescente illuminata al 91,7%, e per tutti gli altri dettagli c'è il nostro almanacchiere.
2: Buongiorno! Lunedì 27 luglio 2026, Santa Liliana e San Aurelio.
1: Sì.
2: E ricordate, impariamo a coltivare la gratitudine.
1: Sì.
2: Perché molte volte sottovalutiamo quello che già abbiamo. Ciao!
1: Ma grazie allora al nostro almanacchiere, che tornerà come sempre puntuale domattina.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Lavoratori, lavoratori, buongiorno. E spariamoci sta ultima settimana del mese.
3: Sì.
2: A scoppare, scoppare, scoppare.
3: Ma poi vacanza no?
2: Robby, sta secondo di Pinerolo.
3: Grazie Robby.
2: Grazie a tutti, capitano.
3: Ma grazie.
2: A tutti QDS.
3: Ma grazie. Aggiungerei solo un...
4: Lavoratori!
3: Prima di sentire il nostro prossimo ottantista riscelto dal 1986, questa so che vi piace, guarda, tantissimo, c'è Tom...

0: c'è?
1: C'è,
0: meno male, meno male. E allora, signori, in diretta!
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano!
1: Che succede?
0: Paura in onda, belli svegli!
1: Ah, ah.
0: E 5, 6, 7, 8,
1: buongiorno!
0: Ma finalmente!
1: Ma quanto vi siete mancati!
0: Dillo, dillo a tutti!
1: Ogni mattina svegliarmi alle 9, 9 e mezza, andare a quel buffet infinito e poi andare a prendere il sole a non far nulla tutto il giorno. Quanto vi siete mancati!
2: Maledetto!
1: E dicevo, quanto manca la fine di questa tortura! E poi ieri ho detto, minchia, è già finito! Mi mancava tantissimo!
0: Tra l'altro, il tuo è stato un weekend impegnativo, perché va bene la settimana di vacanze, ma poi sei tornato e ieri eri a Birago in Biranza.
1: Attenzione, perché l'altro ieri sera ero a Prima Luna in provincia di Leccanza.
0: Sì.
1: E poi ieri sera ero a Birago in provincia in zona Biranza.
0: In zona Biranza, certo. Che poi sarà in Biranza davvero o no? Birago.
1: Ma lentate sul Seveso, quindi penso no.
0: Forse no.
1: E cosa c'è tra la Biranza e Cantù?
0: No, ma soprattutto cosa c'è da vedere a Birago?
1: Beh no ragazzi, paese meraviglioso. Ha fatto i fuochi, dico solo che alla fine del mio spettacolo c'erano i fuochi.
0: Ma che meraviglia.
1: Quindi ho approfittato e l'ho venduto come mio diciottesimo.
0: Benissimo, hai fatto bene, hai fatto bene. Senti, allora parliamo di qualcosa che riguarda, visto che tu sei stata in vacanza e hai fatto dei viaggi, no?
1: Sì, un viaggio.
0: Non dei viaggi.
1: E adesso, ecco,
0: in una settimana
1: esageriamo.
0: Forse ne basta uno solo. Intanto però scusatemi, sono le 7:01. Ma a proposito di viaggi, qual è quel monumento famoso?

0: perché voglio vedere, che ne so, la Basilica di San Marco.
1: Sì?
0: Niente.
1: L'hanno mai impacchettata quella?
0: Penso di sì, sai. Penso di sì. Oppure il Palazzo Ducale, oppure il Palazzo del Tè. Del Tè.
1: A me è successo con la Sagrada Famiglia.
0: Ah, ecco, perfetto. Vabbè, ma quella è sempre in...
1: Beh, no, l'hanno inaugurata adesso, a giugno, mi pare.
0: È vero,
1: finita! Con quelli di Barcellona ho detto, minchia di già!

0: quindi tu te ne vai e arriva la nuova di Peggy Goo, capito? Il disco che
1: ci siamo messi d'accordo, eh?
0: Sì.
1: Mi ha chiamato Peggy. Tanto tutte le volte deve spaventarmi per forza.
0: Goo, Goo!
1: E allora?
0: Lo sapevo.
1: Peggy.
0: Allora, prima di arrivare ai musei impacchettati, ai musei,
1: monumenti, sì, di solito,
0: insomma, quelle robe lì impacchettate, perché siete andati lì proprio per vedere quella cosa. E boh, vado a Parigi per vedere la Tour Eiffel, boh, impacchettata. Ti immagini, sì, la Tour Eiffel impacchettata?
1: Ci vuole un po',
0: Sì, sì.
1: Tra l'altro c'era, come si chiamava? Era Cristo quell'artista che impacchettava. Quello che ha impacchettato anche Montisola sul lago di Iseo.
0: Ma no, quello era quello della passerella. Che ha messo i galleggianti, era lo stesso?
1: Sì, però di fatto l'aveva impacchettata. Era uno che impacchettava le cose grosse.
0: Sì.
1: E secondo me è Cristo.
2: Sì, sì,
1: è Cristo.
2: Sì,
1: perché ero andato a vederla, come sta
2: l'effetto. Confermo.
0: Hai visto un pacco enorme.
1: No, ho preso un pacco enorme.
0: Esatto, bello, però che pacco.
1: Cioè, di solito ci andavo col vaporetto. No, è a piedi. Sì, ma tutto è andato anche a camminare sulla passerella.
0: Si poteva attraversare il lago, è vero, è vero. Ciao Fabri, ciao Omar. Potete fare gli auguri ad Elisa, che oggi compie gli anni, da Diego e dalla piccola Elettra, che venerdì ne farà due, tra l'altro. Grazie.
1: E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri ad Elisa, che compie gli anni. La piccola Elettra, che venerdì ne farà due. Tanti auguri a te.
0: È tornato splendidamente in forma, ragazzi. Non ce l'avrei mai fatta a mettere in fila tutte quelle parole.
1: Lo so.
0: Quindi aiuto, attenzione. Pronto?
3: Buongiorno. Omar è tornato. Benissimo, siamo stracontenti di sentirlo. Ma Marco dov'è?
0: Marco è qui,
2: sono qui.
0: Buongiorno, mica se n'è andato.
1: Allora, se Fabri non si lamenta, ragazzi, ci siamo tutti. Facile, molto facile.
0: No, ma non mi sono lamentato questa settimana. Anzi, tra l'altro, sono state moltissime le segnalazioni rispetto alla tua assenza.
1: Perché vuol dire che tutte quelle frecciate che mi arrivavano alla schiena non erano tue, allora?
0: Non solo, ti dico solo che ci sono state delle edizioni straordinarie e meravigliose dalla nostra redazione interna, che poi magari risentiamo nel corso di questa mattinata.
1: Grazie.
0: Perché guarda, veramente, veramente eccezionali. Poi, buongiorno Omar, ieri sera. Buongiorno Omar,
1: Lucas.
0: Ieri sera, ma Lucas lo porterai con te nei tuoi prossimi spettacoli insieme a Bianca Sofì?
1: Assolutamente
0: Chiara,
1: sì,
0: e Stefano da Cesano,
1: protagonisti assoluti dello spettacolo di ieri sera. Lucas, un ballerino,
0: sì,
1: avrà avuto 7 anni,
0: sì,
1: che a un certo punto si è presentato davanti al palco e mi ha detto: vuoi vedere la mia mossa di ballo? E ti pare che
0: cioè,
1: no?
0: Che scherzi.
1: Per cui ho fatto una ventina di minuti in cui io canticchiavo Michael Jackson,
0: sì,
1: e lui ha fatto tutte le coreografie possibili e immaginabili. E Bianca Sofì invece era una bambina di 7 anni,
0: sì,
1: che ha dichiarato di aver fatto fuori i suoi porcellini d'India.
0: Ma come ha fatto fuori?
1: Ma non era vero. Era stupendo.
0: Va bene. Chissà se saranno con noi nella parentesi dei baby svegli, magari più tardi.
1: Chi lo
0: Intanto
1: sa?
0: Ci sentiamo Bibi Rexha e Faithless, questa è New Religion.

0: il disco è quello di Gabri Ponte e Jovanotti, che si chiama DNA. Punto. Dopo Bibi Rexha e Faithless con New Religion, nell'appuntamento con i belli svegli è tornato il dottor Fantini. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Presente.
0: Beh, buongiorno anche al nostro Marco in redazione.
2: Buongiorno.
0: Col baffo. Col baffo stamattina.
1: Col baffo, ragazzi.
0: In realtà è un baffo che mi è andato in crescita, ma di cui io mi rendo conto solamente adesso.
1: Ma sappiamo che tu non guardi le persone, guardi dentro le persone. Tu sei il radiologo di Disco Radio.
2: Disco radiologo.
1: Sì,
0: tecnico,
1: esatto,
0: di radiologia.
1: Cioè, non è male.
0: Che non è vero, è vero. Allora, a me è successo, a proposito di monumenti impacchettati, no?
1: Sì.
0: Perché durante le vacanze magari siete andati proprio lì per vedere quella roba e niente, impacchettato, lavori in corso, restauri e quindi niente. A me è successo a Riga, Lettonia, il castello medievale, molto grande, con vista mare, non solo era impacchettato, ma pure i militari con i fucili c'erano, addirittura.
1: E a difesa. Cioè, a sorvegliare il punteggio?
0: Sì, erano sulle merlature.
1: Cioè, del castello chi se ne frega, capito? Ma ha messo il punteggio...
0: Siccome non potevano stare sulle merlature, erano sul ponteggio, capito?
1: Giusto, e già che c'erano, stavano arrasando l'esterno.
0: Lui
1: è andato a Riga per il castello.
0: Mm-hmm. Allora... Piuttosto, guarda che noi in questa settimana ci siamo andati da fare, abbiamo sguinzagliato addirittura i nostri reporter per riuscire ad individuare dove fossi, perché
1: uno
0: sapevamo...
1: non può andare una settimana in vacanza e subito sguinzagliare i reporter.
0: Ma niente, sapevamo che eri in vacanza, ma non dove fossi, e quindi senti che cosa è successo. Sì. Edizione straordinaria,
3: la nostra redazione, prego.
4: Edizione straordinaria, giallo sulla scomparsa di Omar Fantini, ufficialmente in vacanza. La versione però non convince gli investigatori. Nelle ultime ore sarebbe stato avvistato mentre faceva la fila all'Esselunga con lo sguardo perso nel vuoto. Subito dopo, intento a discutere animatamente con una zucchina al reparto ortofrutta. E infine, in costume, seduto a terra in un parco pubblico, in evidente stato di confusione, mentre sorseggiava un mojito, proponendo un brindisi a un piccione. Le autorità stanno verificando se si tratti davvero di ferie o di un crollo psicologico dovuto all'astinenza da diretta radiofonica.

0: Monica. Vabbè, è tutto per questa edizione straordinaria. Io farei un applauso però al nostro inviato eccezionale, davvero davvero eccezionale.
1: Belli svegli. Disco Radio. E chi l'ha detto che per vivere la città ci vuole sempre una macchina grande? A volte basta una grande macchina. Hyundai i20, tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.898 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,82%, valore futuro garantito 10.680 euro. Offerta valida fino al 31 luglio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
5: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
3: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
6: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
7: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
6: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
7: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo, tutto fatto con competenza.
6: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
10: Garage Flex, buongiorno.
11: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
10: Che veicolo?
11: Un due posti.
10: Ok.
11: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
10: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
11: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
10: Mi sta un po' confondendo.
11: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
2: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
12: Immaginate di prendere 2 euro e trasformarli in 3 anni di totale tranquillità. Da Renord Prime trovi la tua prossima auto usata e ti bastano 2 euro per fare il pieno di sicurezza. Scegli il tuo usato sicuro e con soli 2 euro hai un pacchetto straordinario. Tagliando omaggio e 3 anni di polizza furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali plus. In più c'è la protezione GAP valore a nuovo. Tutto questo a 2 euro. Un'offerta così è davvero impossibile da lasciarsi sfuggire. Promozione valida fino al 31 luglio. Info e dettagli su renord.com.
1: Disco Radio.
13: Oh, Patini, perché tu non venire a fare riso flitto, pollo flitto, anata flitta? Perché non venire? Oh.
0: Ma come no?
14: Dove? Chi?
0: Ma infatti.
14: Ma chi poi? Ma non ho capito.
0: Senza senso, ma ragazzi, allora, 393-800-3000, il monumento che avete trovato impacchettato e volevate proprio vedere quello per quella vacanza che avete fatto in quel posto lì, eh.
14: Oh? O anche non che, cioè, siete andati per quello, l'avete trovato impacchettato.
0: Ah, certo,
14: sai, uno
0: certo.
14: Va comunque a Firenze e bam, la certosa. Ah no, è a Pavia quello, vabbè.
0: A volte capita di sbagliare.
14: Impacchettata,
0: no?
14: Già che la sposta Amazon, guarda che non sai più cosa fa oggi, eh. È un attimo.
0: Spedisce qualunque cosa.
14: Pacchi da tutte le parti.

0: Il disco di Prezioso e Marvin che si chiama Let Me Stay su Disco Radio alle 7.24 di questa mattina di lunedì, una nuova settimana con i belli svegli da qui a venerdì e poi... E niente, poi nel weekend è il meglio della settimana e poi basta, poi fine delle trasmissioni.
1: Ma che vergogna, ma è già in vacanza, guarda, guardalo lì, tutti.
0: Noi, si ferma l'appuntamento con i belli svegli per la pausa estiva, come dicono quelli bravi, e poi torneremo a partire dal 24 di agosto.
1: Nel nostro caso è l'andropausa estiva.
0: Sì, esatto.
1: Allora, se Marco giustamente dice nel vostro caso, nel suo è meno pausa estiva.
0: Bello, mal comune mezzo gaudio.
2: Marco Mix?
0: Ma smettila.
1: Scusa, mal comune e Marco Galli, non ho capito.
0: No, ma che Marco, ma lasciamo perdere di citare personaggi che arrivano da altri mondi. Allora, pronto, pronto.
3: Ciao Fabri, ciao Omar. Una cosa che mi piacerebbe vedere,
1: sì,
3: non impacchettata, quando vado in vacanza, è l'autostrada da Milano a Genova. È come il Duomo di Milano, possiamo dire.
0: E costantemente
1: cantieri su cantieri?
0: Sì, sì, è un po'.
1: Ma quale, la Serravalle?
0: La 7, la classica.
1: O la Voltri?
0: No, proprio.
1: Tu non sai, capito? Ce ne sono due di possibilità. C'è
0: sì,
1: quella più
0: vero.
1: Lunga che ti porta un po' oltre Genova, ma è tutta dritta.
0: No, quella
1: e
0: tutta
1: poi c'è
0: curve.
1: Quella la Serravalle, quella è la Serravalle, sì.
0: Quella
1: sì,
0: più
1: sì,
0: bella, secondo me, tra l'altro.
1: No, no.
0: A me piace da morire. Non so perché tutte le volte che vado in Liguria, le rare volte che mi capita di andare lì, mi piace fare quella.
1: Perché sono le uniche curve che fai in un
0: quella
1: anno.
0: Un po'
1: tu.
0: Zigogolata.
1: Lui abita dritto a un rettilineo per arrivare in radio. Quindi esce e l'unica curva che fai per entrare nel cancello.
0: Esattamente.
1: Infatti pensate che ha comprato una Peugeot che curva solo a destra per risparmiare.
0: Tra l'altro a 90 tanto, gradi, è una curva,
1: certo,
0: cioè, a gomito proprio.
1: Sì, sì, sì. E spesso lo alza Fabri, quindi...
0: ha voglia. Vediamo chi c'è, pronto?
4: Ciao ragazzi, sono Sara da Dronero.
0: Sì?
4: La scorsa settimana ero a Parigi.
0: Sì?
4: E
0: sì,
4: visto che faccio danza da circa 18 anni, volevo troppo andare a vedere l'Opéra Garnier.
0: Certo.
4: Peccato che avesse un'enorme pubblicità sui ponteggi,
0: no,
4: proprio davanti.
1: Della L'Oréal, tra l'altro.
4: Pubblicità forse di occhiali da sole. E quindi mi sono accontentata di fare la foto laterale. Ma ci tornerò.
0: Vabbè, questo è un bel piglio però, cioè nel senso, non l'ho visto questa volta, motivo sì, per poterci ritornare.
1: Marco, te lo immagini Fabri che va per vedere l'Opéra Garnier, lo trova coperto, lo stesso piglio? Ma guarda, ma te sei posto!
2: Ma
1: vai, vai, vai!

0: guarda uno, adesso vado da chi è Macron?
1: Chiamatemi Macron. Macron.
0: C'è ancora Macron? Non l'hanno già fatto?
1: No, fuori. c'è ancora.
0: Adesso vado da Macron, mi deve spiegare perché. Poi arriva da Macron. Oh, comunque è bellissima la pubblicità che avete messo.
1: Sei veramente super brutto.
0: Anzi, li ho comprati gli occhiali.
2: Vada Macron già con gli occhiali.
0: Sì, esatto.
1: Vabbè, allora, gli monumenti che avete visto impacchettati e che quindi non avete visto quella volta che siete andati in quella meravigliosa città, magari proprio per vedere quello lì, o anche no, ma già che c'eravate.

0: Bias, mentre ci stiamo occupando di monumenti impacchettati, quelli che dovresti vedere perché sono famosi in quella città dove magari vai in vacanza, una città d'arte, una capitale europea, invece arrivi lì e niente, non c'è nulla da vedere perché è tutto impacchettato, impalcature, restauri di qualche genere.
1: 110.
2: Ciao ragazzi.
0: Sì, eventualmente.
2: Ciao ragazzi.
3: Stiamo andando in Costa Azzurra.
4: Ciao.
3: Saluti da mamma, papà,
2: Leonardo,
3: Tommaso.
1: Ma e quanti siete?
0: Ma infatti col furgone state andando.
1: Ma comprate Netflix. La sera ci sono altre cose da fare per i genitori, intendo.
0: Certo, certo. Pronto?
1: Ma era Daniel,
4: ciao,
1: scusa.
0: Non ho capito, aspetta.
2: Ciao ragazzi.
3: Stiamo andando in Costa Azzurra.
0: Stiamo andando in Costa Azzurra.
1: Ah no, stiamo andando.
3: Da mamma, papà,
2: Leonardo,
3: Tommaso,
2: Simone.
0: E l'ultimo.
1: Beh, 5, dai, 5.
0: Beh,
1: Simone forse? Simone?
0: Con una macchina grande ci stai.
1: Sì, vabbè, no, non era per il numero, era per l'impegno profuso da mamma e papà.
0: L'avevo capito.
1: Devo spiegarlo meglio?
0: Ma no, non serve. Pronto? Pronto?
4: Ciao belli svegli. La prima volta che sono andato a Pisa,
0: sì?
4: Non ho visto la Torre di Pisa impacchettata, ma l'ho vista con i contrappesi per la modifica dell'inclinazione.
0: Eh sì, perché rischiava di crollare.
1: E come sono i contrappesi?
0: C'erano, adesso non ci sono più, però li hanno messi alla base della torre in modo tale che la spingessero nel risalire.
1: Certo.
0: Hanno scavato poi sotto per rifare le fondamenta in modo tale da evitare che cadesse.
1: Poteva tirarla con la corda?
0: Cioè, forse ci hanno provato, ma
1: comunque
0: sono stato molto
1: una
0: efficace.
1: Volta io a vedere la Torre di Pisa e intorno, se sì? tu guardi intorno,
0: sì?
1: sembra un raduno di nostalgici del ventennio, perché fanno tutti la foto quella lì che sembra che sono appoggiati, sì, però in realtà hanno la mano tesa in alto. Se ci metti una musichetta risultato dell'Istituto Luce sotto, cos'è successo, ragazzi?
0: Il risultato è un po' ambiguo.
1: Sono stato via 3 anni, cos'è successo?
0: A volte ritornano. Pronto?
5: Ciao, Distradio. Io a Capodanno sono andata a Parigi.
0: Sì?
5: E sono andata per vedere
1: soprattutto
5: la galleria Lafayette Haussmann, che è spettacolare.
0: Sì?
5: Ma non sapevo che a Capodanno fosse tutto chiuso e ci sono rimasta veramente male, perché mi aspettavo che almeno fosse aperto, invece no, era tutto chiuso, cioè tutti i monumenti tutti chiusi, la Torre Eiffel, tutto chiuso.
1: Tutto chiuso a Capodanno.
5: Questo sarà un motivo per ritornarci volentieri.
0: Vabbè,
5: non
0: scusami.
5: A Capodanno che si gela.
0: Ma il primo di gennaio, voglio dire, capita anche da noi che sia un po' tutto
1: I
0: chiuso.
1: I musei?
0: No?
1: Ma no, i musei dovrebbero essere aperti, è festivo.
0: Ho capito, ma
1: immagino i parigini, a e scorreggiano.
0: Vabbè, su questa meravigliosa diapositiva io darei la linea al dottor Gaios, che invece ci sta per aggiornare con tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
6: Io vi ringrazio, grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Il festival Alta Felicità in Val di Susa, i PM indagano per devastazione con la regia di Ascatasuna, la polizia ha identificato 436 persone, in parte provenienti da altri paesi europei come Francia, Germania e Belgio, si aggiungono alle 1800 identificate nei giorni scorsi, prima conta dei danni vicini al milione di euro soltanto a Chiomonte. Individuato a 25 metri di profondità il corpo di Matthäus Gosling, l'olandese scomparso nelle acque del lago di Como a Menaggio, si era gettato dalla barca per aiutare il più grande dei suoi 3 figli di 16 anni che aveva avuto difficoltà in acqua. Una maxi operazione antidroga nell'Atlantico, sequestrate 2,6 tonnellate di cocaina, l'intervento al largo di Lisbona.

0: e della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Brescia, quattro trafficanti in manette. L'attentato al Pride di Berlino, il terrorista si lancia contro la polizia con un coltello e viene ucciso in una sparatoria. Il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1, Norris vince davanti a Verstappen e Antonelli, delusione Ferrari, Leclerc è quarto, precede Hamilton, adesso la pausa estiva e adesso il tempo per le prossime ore.
1: Meteo! In questa giornata di lunedì alta pressione subtropicale in rinforzo sulle nostre regioni nord-occidentali, anche tra Piemonte e Lombardia cielo sereno o al più poco nuvoloso. Il caldo ancora moderato, tutto sommato vivibile, ma da metà settimana nuova intensa onda calda su tutto il centro nord Italia, con temperature anche sulla pianura padana centro-occidentale a toccare i 37-38 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
3: Lunedì,
4: martedì,
3: mercoledì, giovedì!
2: Giovedì 30 luglio a Vicolungo The Style Outlets è Super Giovedì. Ti aspettano extra sconti fino al 20% sul prezzo saldo dei tuoi brand preferiti. Tommy Hilfiger, Geox, Elisabetta Franchi, CMP e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 marchi. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo. E ricorda, il Super Giovedì torna ogni ultimo giovedì del mese.
5: Allora, stiamo per regalare una delle nostre Disco Radio Bag, è vero? Notaio, chiedo conferma, è vero?
6: Assolutamente sì, signor Sironi!
5: Oh, meno male, sono contento di riaverla dentro belli svegli, sa?
6: Ha visto che roba, pure abbronzato sono!
5: Mamma mia, un physique du roll proprio, eh?
6: Nel senso, è rollato, un physique rollato, diciamo.
5: No, morbido, nel senso,
6: tipo il rollet di pollo,
5: un
6: presente?
5: Un fisico che sottolinea il ruolo, quello è il senso della questione.
6: E allora vengano gli Stabilo Boss! Chi è che sottolinea?
5: Dai che tra poco ve ne regaliamo una con lunedì cine.

0: che si chiama Magnetic su Disco Radio alle 7.42.
1: Come scusa?
2: Sei baieie,
0: è uguale.
2: Pranzo.
0: No, non è lui, non è lui. Non è confondere le cose, che stiamo per regalare una Disco Radio Bag, insomma.
2: E come?
0: Ma con lunedì cinema, ovviamente, cioè reciteremo la scena di un famoso film e voi dovrete individuare di che film si tratta e scriverci il titolo del film stesso in un messaggio di testo al 393 800 3000.
2: Non così facile stamattina, secondo me. Non così facile.
0: Però posso dire
2: famosissimo.
0: C'è una battuta, secondo me, che svela,
2: Certo, c'è una battuta che svela.
0: Allora, prima di andare sulla scena in questione, direi che, dobbiamo iniziare con la nostra sigla.
2: Si swinga! Oh, ragazzi, lunedì scorso ho swingato lo stesso, da solo.
0: Sì.
2: Grazie News, ma non è la stessa cosa. Parlo con voi a tutt'altro sapore. Ah! Ehi! Hey!
0: Abbiamo fatto bene le vacanze.
2: Fare una settimana sì, una settimana no, io. Cioè, così
0: potrebbe essere una buona idea.
2: Provo a proporlo, vediamo come dico.
0: Allora, c'è una scena da recitare. Io direi che possiamo iniziare subito, anche perché andiamo alla ricerca del più veloce di voi. Appena capite di che film si tratta, inviateci un messaggio appunto con il titolo del film in questione. L'importante è che sia un messaggio di testo al 393 800 3000. E allora il film da indovinare è questo qui.
3: E stiamo girando un documentario.
2: Ah, sì?
3: È sulla strega di Blair. Ne ho mai sentito parlare?
2: Ah, sì, una vecchia storia quella, molto, molto vecchia. Doveva essere l'autunno o l'inverno del 1940. Alcuni bambini cominciarono a sparire. Nessuno sapeva perché di quelle spedizioni.
4: Ma la storia più spaventosa che ho mai sentito racconta di due uomini che erano a caccia, che si sono accampati vicino alla baracca che a quanto pare lei infestava, e poi sono scomparsi nel nulla.
3: Veramente?
4: Stai tranquilla, Ingrid. Sto solo raccontando una brutta storia, ma non è vera.
3: No, non è vera.
2: E poi un giorno il vecchio signor Parr venne giù al mercato e disse: finalmente ho finito.
3: E cosa voleva dire con questo?
2: Bah, all'inizio nessuno lo capì, ma la polizia andò per lustrare la montagna e nella sua casa trovarono i cadaveri di 7 bambini del posto.
0: E buona estate, ragazzi! Esatto,
2: oh, e buona mattina!
0: Allora, questa non fa parte della scena, è l'ultimissimo, il post. Però, se avete capito di che film si tratta, basta un messaggio di testo. Lo abbiamo detto già.
2: Anche se il titolo è diverso.
0: È vero. Però da lì ci si arriva. 393 800 3000. Vince il più veloce di voi.

0: Il disco era quello di Alexia, si chiamava The Music I Like, mentre il più veloce di voi è stato Davide Dall'Ainate.
1: Buongiorno
0: Davide, buongiorno.
2: Buongiorno Davide.
0: Benvenuto.
1: Grazie mille.
0: Quanti chilometri?
2: L'Ainate, che nella mia testa è sempre il modo americano di pronunciare l'Inate. Nella mia testa resta sempre
1: infatti,
2: così.
1: Perché lo dicono tutti
2: sostanzialmente.
1: Roba.
0: Senti, ma l'Ainate lavori lì, ti muovi, che fai?
1: No, mi muovo, faccio il corriere.
0: Ah, ecco, quindi chilometri e chilometri e chilometri di busco lungo.
1: Il famosissimo Jeff.
2: Qual è il gesto?
1: No, Jeff, il famosissimo Jeff.
2: Ah, aspetta, non ho capito.
1: Sì. Amazon.
2: Ah, ok.
0: Ma certo,
2: okay, i più amati dagli italiani. Cioè, sai che è... No, fidati, non c'è niente di più bello che ricevere un pacco, che detta così sembra, però è il momento più bello della giornata.
0: Quindi Davide,
1: diciamo un misto tra Babbo Natale e qualcosa da sbranare per i cani anche. Però.
2: Ah beh no, certo, dai cani è rischioso, ogni tanto ti rincorrono?
1: No. Sono sempre abbastanza chiusi.
0: Ma poi il cane ormai lo sa, cioè vi riconosce, sa che siete.
2: Anzi, il cane aspetta, sì, anche lui, è lui che ha fatto l'ordine.
1: Aspetta come lo squalo quando sente il sangue, però.
2: Sente l'odore del corriere a 5 km di distanza.
0: E allora, per Davide Dall'Ainate, corriere, notaio, che cosa abbiamo preparato per lui?
2: E allora, solo per lui, sacca di Disco Radio, cappellino di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, è solo per lui l'utilissima catapulta di Disco Radio.
0: Ah, sì?
2: Per consegnare direttamente al quinto piano senza far le scale.
0: Certo, senza citofonare. Tutto questo, Davide, se ci dirai qual è il film che abbiamo recitato oggi.
1: The Blair Witch Project.
0: Vediamo se è davvero lui.
3: Stiamo girando un documentario.
4: Sì?
3: Sulla strega di Blair. Ha mai sentito parlare della strega di Blair?
0: Ma certo che era quello. Ovviamente la risposta è esatta.
2: Molto bravo.
1: Un mega filmone.
0: Visto?
1: Sì.
0: Vabbè, a suo tempo. Quando è uscito? Una quindicina, ventina
5: d'anni fa? 99.
0: 99?
2: Sì, bello.
0: Mamma mia, quasi 30 ormai. Vabbè.
1: L'ho visto da ragazzino, in effetti. Io ne ho 36.
0: Ne è passato di tempo allora.
2: Io sono appassionato di horror ed è uno dei pochi che mi ha fatto paura. Ti giuro, mi ricordo, ho fatto una notte in campeggio senza dormire.
0: Ma
2: perché...
0: poi noi quando è uscito credevamo davvero che fosse un documentario, cioè...
2: Allora, prima quando è uscito in America sì, hanno lanciato la notizia. Poi quando è arrivato da noi già sapevamo. Era una mossa di market. Però comunque, e stanno facendo un remake.
0: Ah, benissimo.
2: O credo sia già uscito forse.
0: Benissimo, Davide, allora appuntamento al cinema, così ci vediamo anche la nuova versione. Grazie per essere stato con noi intanto.
1: Grazie a voi, io vi mando un abbraccio. Mi seguo sempre perché sono sempre lavoro, quindi la radio è sempre accesa.
0: Perfetto,
2: grazie,
0: continua
2: mille.
0: Così allora,
2: e sappi
0: fondi...
2: che tu ci segui, ma noi ti aspettiamo. Cioè, in effetti.
0: E poi mentre consegni il pacco potresti dire: il pacco è arrivato, però ascolti il Disco Radio. Perché...
1: Assolutamente.
2: Ma perché devi dargli del lavoro in più?
1: Gli sticker, mi attacco in giro.
0: Va bene, cercheremo di recuperarli. Grazie Davide, un
1: grazie
0: abbraccio.
1: A voi.
0: Ciao Davide, ciao.
1: Ciao.

0: segnato la nostra disco radio bag. Il film era Blair Witch Project, ovviamente. Qualcuno però, nel tentativo di riuscire ad individuare il film giusto, è andato un po' lontanino.
1: Jurassic Park?
0: No. Quasi, ma no. La famiglia
1: Harley Davidson?
0: Cosa?
1: La famiglia Adams.
0: Poteva essere.
1: Harley Davidson e Marble Man? Ma che film è? No, fantastico. Con Patrick Swayze,
0: sì,
1: se non sbaglio.
0: Mickey Rourke.
1: No, allora forse non Patrick Swayze. Era quell'altro coi baffoni.
2: Don Johnson.
0: Ansel e Greta?
1: Ma com'è Greta? Un altro, cioè.
0: Philadelphia di Tom Hanks.
1: Heidi?
0: Ma no, Heidi, ragazzi.
1: Ma Heidi? Forse ha fatto una versione horror.
0: E poi c'è un messaggio che è questo, pronto.
3: Sì. Bella raga, comunque le parole cane e corriere,
0: sì,
3: mi hanno ricordato l'indimenticabile scena di Renato Pozzetto in Grandi Magazzini, dove il cane lo rincorre e la padrona fa: tranquillo, è castrato. Sì, vabbè signora, ma io ho paura che mi morda,
0: no! La scena ovviamente era questa,
1: sì, l'ha fatta lui. Ricordiamo che è un alano, tipo.
4: Sei bravo, dai. Ti regalo un gatto.
1: Gabbaia.
0: Ti regalo un gatto.
4: Signora!
5: Venga, non si preoccupi, è buonissimo.
4: Non potrebbe venire qui lei a ritirare il pacco e a firmare la ricevuta?
5: No, sto facendo la maionese, non posso smettere, se no impazzisce. Venga lei, non
0: ecco, appunto. Capito.
1: Non mi metti la parte interessante,
0: no,
1: scusa.
0: No, ma finisce esattamente come ci ha detto il nostro ascoltatore. Ma non ci arriviamo, è troppo lunga. Ci fermiamo lì sulla maionese che impazzisce. Allora, abbiamo già preparato anche la prossima, mentre stanno per arrivare i baby svegli, vero Mariolino?
1: Io non ho mica paura che mi morda!
0: No, Mariolino!
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Il

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E lo avete sentito, no? Che il nostro Omariolino è tornato. Per cui che si fa nel prossimo quarto d'ora?
3: Sentiamo colmi, canzoni, barzellette, suonate di... anzi, battute e suonate di xilofono.
2: Di xilofono? Ma non sarà un po' troppo difficile? Vabbè, perfetto. 3, 9, 3, 800, 3000.

0: parlate di xilofono.
1: Ma è difficile, chi è che si porta uno xilofono appresso?
0: Vabbè, perché è comodo, un tastierino piccolo di metallo.
1: Sì.
0: Con i percussori che hanno un nome particolare, se non sbaglio.
1: Sembrano delle bacchette con dei pomelli in cima, le bacchette del batterista con dei pomelli in cima. Più o meno, più o meno. Allora, ciao ragazzi, vi seguo ogni mattina, oggi è il mio compleanno, mi fate gli auguri che ne faccio 26, sono Sofia. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Sofia che ne fa 26, tanti auguri a te.
2: E vergognati.
1: Ma perché?
2: 26 anni.
1: Per quello, vabbè, siamo d'accordo allora. Tra l'altro potrebbe essere una delle nostre baby fake.
2: Ah, chi lo sa, certo,
1: perché
2: potrebbe
1: essere. Per età sicuramente siamo fuori dal range dei baby svegli. Però sapete anche che nel club dei baby svegli ci stanno sia i bimbi, quelli veri, che... Sono ancora aperti i centri estivi?
0: Certo, i centri di detenzione estiva chiudono alla fine di agosto.
1: Ma non sono di detenzione.
0: Dipende dal crimine che hai commesso da piccolino verso la fine della scuola.
1: Certo, e lì ti danno un tot di anni.
0: Tipo, ho disegnato il pisellino sulla lavagna.
1: No, no.
0: 3 mesi. Hai fatto una stregativa 2 mesi. Hai rovesciato il cestino 1 mese.
1: Così tanto per aver rovesciato il
0: cestino. Sì, si sono inasprite la pena.
1: Certo.
0: È colpa della legge della sua legittima difesa.
1: Dai, per quello. Maestri, sì. Per quello, va bene. Allora, siccome sono già le 8:02, io sentirei una bella novità, poi torniamo sui messaggi dei nostri piccoli amici. 393 800 3000, mentre suoniamo il nuovo di Kygo.

0: Che il disco nuovo di Kygo e di Max McKnown. McKnown è difficile da dire, vero Mariolino? Prova tu.
1: McKnown!
0: È venuto benissimo, sei bravissimo.
1: Xilofono, poi col
0: xilofono. Vabbè, appunto, anzi, aspettiamo le vostre suonate di xilofono, ma anche
1: colmi, canzoni, battute, barzellette.
0: Dove?
1: Colmi al 393-800-3000.
0: Perfetto.
1: Lo sapevi che lo xilofono nasce in Germania e in realtà il nome vero è Glockenspiel.
0: L'attenzione.
1: Sì.
0: Perché è meno dolce di xilofono, cioè.
1: Xilofono è italiano.
0: No,
1: Glockenspiel.
0: È in tedesco. Allora, abbiamo un po' di messaggi da sentire, a partire da...

0: Noi c'è anche la sigla per
1: cos'è la sigla di Alessino adesso?
0: Eh sì, a quanto pare, pronto, pronto.
2: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino. Grazie zio Massi, è veramente bellissima. Vediamo se riusciamo subito a far tornare alla Neuro lo zio Omar Postferi.
1: Vediamo.
2: Sono Alessino da Mezzago e forse non lo sapevate ma... L'Università del Massachusetts,
0: sentiamo,
2: in collaborazione con Usain Bolt,
0: sì,
2: ha scoperto che
0: cosa?
2: Un fotografo che sta a bordo di una pista d'atletica,
0: sì,
2: fa gli scatti.
1: Certo.
2: Ciao!
0: Vabbè, era abbastanza scontato. Certo. Però attenzione, signore e signori, perché...
3: Ogni giorno alle 8.07
1: allora...
4: E che ore sono?
0: Le 8.07.
3: Sembra il classico impiegato del catasto.
0: Invece...

0: No,
1: oh, vabbè. E allora c'è una sigla per tutto allora. Sì.
2: E allora sentiamolo.
3: Ciao Fabio, sono Roberto Raccianosco. Allora, ti volevo dire, no, che sabato sera mi sono visto con il Galetti, no?
2: Sì,
3: ci siamo visti a una festa, che il Galetti è amico del mio papà. E allora eravamo lì e siccome c'era anche un mio zio prete, il Galetti va dal mio zio prete e gli dice: senta padre, ma io ogni tanto la notte mi sveglio e vedo la testa di mia moglie avvolta in una luce, è qualcosa di spirituale? Il mio zio prete gli fa: no, caro, guarda che ti sta solo controllando il telefono.
4: No, occhio, ciao, occhio.
2: Quella
4: diventa spirituale per te. Sì. All'occhio.
2: O un incontro ravvicinato del terzo tipo, dipende.
4: Beh, quello potrebbe
2: dipende
4: essere meno pericoloso,
2: del telefono.
4: Meno pericoloso.
2: Allora, sentiamoci una canzone, poi colmi, canzoni, barzellette battute al 393 800 3000, mentre arriva Robin Schulz.

0: Bianna, vero Mariolino che piace anche a te? Aspetta che non ti sento, Mariolino, che succede?
1: Tantissimo!
0: Oh, meno male, meno male. L'abbiamo messa apposta
1: voglio
0: per...
1: Voglio fidanzarmi con Anna!
0: Beh, non so se sarà possibile.
1: Perché?
0: Magari lei è già impegnata, scusami.
1: Ma se non lo è?
0: Prova a chiamarla allora. Invitala fuori. Ma no, non così. Non così. Sentiamo chi c'è piuttosto. Al 393-800-3000, pronto?
2: Ciao ragazzi, sono il piccolo Astolfo.
0: Sì, Astolfo.
2: Il figlio del complottista. E non sapete quanto sta patendo queste cose delle sigle per tutti, tranne che per lui. Penso che sia la batosta più grossa da quando mamma l'ha lasciato. Non si sente più meritevole d'amore. Vorrei che faccia un insano gesto. Grazie ragazzi.
0: Grazie.
3: Bisogna dire al Massi.
0: Sì, per il complottista. Vero.
3: Massi. Massi usa dargli un contributo statale.
0: Infatti, perché?
3: Se c'è essere un bonus sigle da qualche parte, no?
0: Potrebbe essere. Pronto, pronto.
4: Ciao, sono Federico da Gorle.
0: Ciao Federico.
3: Ciao Federico
4: Oggi
3: da Gorle.
4: Vi racconto una barzelletta.
0: Sentiamo.
4: Sì. Toc toc. Sì, chi è?
3: Chi è?
4: Siamo la polizia.
3: Dell'aia.
4: Cosa volete? Vogliamo parlarti. In quanti siete? In tre. Allora perché non parlate tra di voi?
3: Ciao. Cioè, da me. Se sei solo io capisco che hai bisogno di un momento di chiacchiera, ma in tre...
0: No, vabbè.
3: Non è che...
0: Bellissima. L'ha raccontata meravigliosamente. Allora, vediamo chi c'è ancora. Pronto?
5: E tu quando fai il compleanno?
0: Chi? Ma chi?
3: Ma perché tu abbiamo fatto gli auguri a
0: Sofia di 26 anni.
3: 6 anni. E tu, Fabri, quando fai il compleanno?
0: Io a giugno.
3: A giugno, ragazzi, stato li compie sempre di domenica o sabato sto maledetto. Apposta,
0: Cioè,
3: riesce a modificare il calendario inizio anno in modo che non riusciamo mai a fargli gli auguri e non riusciamo mai a dire quanti anni ha. Anche perché costa ogni anno, perché abbiamo fatto la datazione al carbonio per sapere quando è nato Fabri.
0: Quindi ho secoli, non anni.
3: O lo seghiamo in due e contiamo i cerchi come negli alberi, però lo possiamo fare una volta. Se no c'è la datazione.
0: Vabbè, vediamo chi c'è ancora. Per chiudere, pronto?
6: Comunque ragazzi, lasciatemi dire, ormai siamo alla fine di questa stagione.
0: Sì.
6: E volevo veramente ringraziare le due persone che hanno reso speciale questa stagione per gli svegli, che sono assolutamente Fabrizio e Marco.
3: E allora?
6: I loro personaggi, le loro gag. Veramente i due perni principali di questa trasmissione.
3: Sì, okay, però...
6: Simpatico anche il ragazzo che c'era oggi, Omar. Anche lui simpatico, però sicuramente...
3: No, certo, non
6: ci mancherete
3: che...
6: Fabrizio e Mario. Grazie di tutto.
0: Grazie Massi.
3: Massi, sei il solito siglaiolo, guarda, lasciami dire che...
0: Va bene, allora ringraziamo anche i baby svegli che abbiamo sentito fino a qui e attenzione perché sta per arrivare un altro dei nostri Tamarristori.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Ah!

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già,
2: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
5: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
6: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
7: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
6: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
7: Auto nuove e usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo, tutto fatto con competenza.
6: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, conviene per davvero.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredobagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
14: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
15: Disco Radio.
16: Allora signori, dobbiamo aprire il tamarro.
17: Senti qua, allora cosa, Fabri, cosa? Già io ti adoro. Sei il mio alter ego maschile, eh? E oggi dico che sei, e dici che sei nato a giugno, mi hai svoltato la settimana.
16: Non è vero.
17: Ma se sei il suo alter ego maschile, vuol dire che anche lei non si ricorda niente.
16: Potrebbe
17: che
16: essere.
17: Che si acciattasti a caso.
16: Potrebbe
17: Vieni
16: essere.
17: A lavorare qui.
16: Allora, siamo pronti ad aprire il tamarra lenda di oggi. Anzi, sento che c'è già anche un sacco di gente. Vedi che ci sta.
17: Ciao,
16: anche...
17: alter ego.
16: Ma smettila, alter ego cosa. Piuttosto, come va sentito il prossimo tamarristori?
17: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini,
16: sul volume c'è Tamarristori.

0: chi c'è? Allora
1: Milano c'è!
0: Milano c'è!
2: Rocca Bruna! Sulla mani!
0: Da Rocca Bruna, da Rocca Bruna.
3: Sì, bene.
0: Ma dov'è Rocca Bruna?
2: E vai! Sentiamo le ferie a Rocca Bruna!
0: Grande!
4: Ciao disco radio dell'Orenze, mamma! Da grande Orienza, noi ci siamo sempre! Con l'ultima settimana di campus! Woo!
5: Verrà rilasciato sta settimana, gli ridaranno gli effetti personali
0: nella
5: qualcuno
0: scatola
5: lì
0: cartone.
5: Fuori dal centro di detenzione lo aspetterà. Che emozione.
0: Allora grazie davvero ai nostri tamarri di questa mattina, che ovviamente ritroveremo domani con l'apertura di un nuovo Tamarraland. Intanto tra poco il Cineforum tecnico scientifico, subito a Locke Khalid, c'è Dive Into Me.

0: ci siamo svegliati di buon umore stamattina, eh? Anche per via della musica di Disco Radio. Abbiamo appena sentito dentro Belli Svegli di oggi Alok e Khalid con Dive Into Me su Disco Radio, mentre continuano ad arrivare i vostri messaggi. Pronto?
1: Disco Radio, sono Emma da Legna.
2: Ciao Emma.
1: Adesso sto andando al camp.
0: Al camp?
1: Ciao papino.
0: Ma che bacio meraviglioso.
2: Ma non ho ancora finito di scontare la pena, evidentemente.
0: Esatto, ma ancora il camp.
2: Però secondo me con la buona condotta.
0: Sì, la lasciano a casa prima.
2: Per agosto.
0: Però attenzione, scusate cari amici, dobbiamo interrompere le trasmissioni per una edizione straordinaria delle nostre news. Sentiamo.
3: Ultima ora, dopo il rientro di Omar Fantini ai microfoni di Disco Radio, Christopher Nolan avrebbe espresso un forte disappunto, definendo la vacanza un finale troppo scontato e chiedendo di rigirarla da capo.
0: Certo.
2: Come andare contro il maestro, ma scusa, l'uomo che ha girato l'Odissea in IMAX con l'audio sarò io che mi posso mettere di traverso.
0: Ma ci mancherebbe altro, che scherzo. Tra l'altro, siccome abbiamo citato Nolan e in qualche modo il cinema, vale la pena di aprire il Cineforum Tecnico Scientifico.

0: Beh, ormai lo sappiamo, no? Qual è il compito del Massi? Preparare le sigle per qualunque cosa. Buongiorno, prof, bentornato.
1: Buongiorno a voi, grazie, grazie mille. Vi trovo sempre perfettamente in forma, belli, lucenti come la luna quando è piena. Finito di leccare il sediere, eccomi qua pronto a leggere le recensioni.
0: Prego, da chi cominciamo stamattina?
1: Un nuovo recensore, Simone Simo da Senago.
0: Molto bene.
1: Ci parla di un noto conduttore e attore italiano, celebre grazie a Zelig, ma oltre a essere un conduttore è anche in grado di aiutare a riprendersi da fratture e distorsioni.
0: Ah sì?
1: Claudio Fisio.
0: Certo, certo. A pensarci prima delle volte. E poi andiamo avanti con
1: Federico Salton.
0: Grande classico il Salton, prego.
1: Celebre attore americano con l'incredibile capacità di tenere gli spettatori letteralmente incollati allo schermo.
0: Sì.
1: Vina Vil Diesel. E chiudiamo con il pagno.
0: Il pagno.
1: Vi dico
0: certo.
1: Solo attenzione.
0: Aia.
1: No, non galetti, un'attenzione galettiana.
0: Okay.
1: Attenzione.
0: Sentiamo.
1: Ci parla di uno scrittore, giornalista e sceneggiatore italiano che nella sua lotta contro la mafia si arrabbia diventando biondo e super cazzuto.
0: Sì.
1: Roberto Super Savian.
0: No, vabbè. Adoro.

0: Sto immaginando quei capelli.
1: Io, da una parte spero l'abbia sentita, dall'altra anche no.
0: Sempre combattuti.
1: Va bene, prof, grazie per essere stato con noi, perché anche a proposito di cinema,
2: tocca a te le sue recensioni di fare le cose per Fusione.
1: Anche lui si è trasformato.

0: che si chiama In Your Eyes su Disco Radio alle 8.36 di questa mattina. Mentre se il prof è ancora con noi, lo vedo negli studi,
1: sono qua,
0: molto bene, prof, non la vedevo cuffiata e credevo non ci sentisse, invece
1: no.
0: La richiamo per ricordare a tutti come inviare le recensioni del Cineforum.
1: Assolutamente sì, vi ricordo che adesso oggi non l'abbiamo ricordato in tempo, ma in generale ve lo chiediamo un po' prima, se vi venisse durante la diretta l'ispirazione la mandate direttamente al 393 800 3000,
0: sì,
1: sotto forma di messaggio di testo. Se vi venisse durante la giornata, pagina Instagram di Omar Fantini, messaggio diretto a lui, lui copia e incolla, manda a noi, poi noi decidiamo se donarvi la gloria eterno riposo. Dona lui.
0: No, ma
1: ah, no, solo gloria eterna.
0: Solo gloria eterna, solo quella. Grazie prof, la risentiremo volentieri domani. Mentre siamo pronti a dare la linea al dottor Gaias, che mi fa cenno con la testa di essere perfettamente pronto.
2: Sì, era un altro il segno che ho fatto, però va bene lo stesso.
1: Non era con la testa.
2: No, non era con la testa.
1: Scegliete un dito a caso della mano, ecco,
0: no,
1: era quello lì.
0: Era più vicino alla gloria eterna, ma lasciamo perdere. Allora, diamo la linea al dottor Gaias, che invece è pronto con le ultime notizie.
2: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. In Val di Susa, dopo gli scontri, la prima conta dei danni vicini a 1 milione di euro soltanto a Chiomonte. La polizia ha identificato 436 persone, sono in parte provenienti da altri paesi europei, si aggiungono alle 1800 identificate nei giorni scorsi. Individuato a 25 metri di profondità il corpo di Matthäus Gosling, l'olandese scomparso

0: Nelle acque del lago di Como a Menaggio si era gettato dalla barca per salvare uno dei tre figli. Dalle 23 di ieri sono ripresi i lavori nel noto ferroviario di Firenze. Fino a giovedì variazioni e cancellazioni con aumento dei tempi di viaggio fino a 180 minuti tra Milano e Roma. Per la prima volta Milano è la provincia più sportiva d'Italia. Sul podio della classifica del Sole 24 Ore ci sono Trento e Bolzano, quarta Bologna, Bergamo sesta, Torino è ottava tra i parametri eventi, strutture, turismo sportivo e scuole di formazione. L'attentato al Pride di Berlino, il terrorista si è lanciato contro la polizia con un coltello ed è stato ucciso in una sparatoria. Ci risentiamo tra un'ora.
1: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
4: Beh ragazzi, è lunedì e lo sapete che lunedì è giorno di oroscopo, no? Cerchiamo di individuare il più meritevole di voi che ci invia, che ci invierà un messaggio. Come? Cosa deve contenere, Mr. Lee?
5: Oh, con vostro nome, vostra data di nascita e una fotografia!
4: Molto bene, poi saranno gli astri, le stelle, il cosmo e il fato a definire appunto chi sarà di voi il più meritevole. Ci sentiamo una canzone e poi magari abbiamo modo anche di ricordarlo ancora, vero Mr. Lee?
5: Oh, titi!
4: Molto bene. Prima, cioè, no, grazie, l'ha già detto. Ma si fermi.
5: Ottiti.

0: Si chiamano Joel Corry e Ra, la canzone invece era Devotion, My Sweetest Emotion, mentre c'è grande attenzione e lavoro continuo negli spazi polifunzionali del nostro Mr. Lee, che non solo si occupa di oroscopo, ricordiamo quali sono tutte le sue attività, Mr. Lee.
1: Oh, abbiamo Toelle Tattoo Cane,
0: sì?
1: L'Istolazione,
0: sì?
1: Insolazione.
0: Ma come insolazione?
1: No. OTT Nuovo Servizio.
0: Ah sì? Come
1: sì,
0: funziona?
1: È tipo lampada, ma non abblonza, ti fa venire febbre, per non andare al lavoro il giorno dopo.
0: Ah, ok.
1: Grande novità, grande novità.
0: Imparerà l'italiano prima o poi. No, piuttosto, mi sembra veramente anche un servizio piuttosto utile, no?

0: Novità,
1: ed è apprezzato dai...
0: Abbastanza, devo dire che è molto utilizzato, soprattutto Pantini è stato settimana scorsa, una settimana intera.
1: Tra i servizi più apprezzati però ovviamente c'è quello dell'oroscopo della settimana, no? Che si ottiene, anzi qualcuno ci scrive, va bene un autoritratto a carboncino?
0: Perché, assolutamente.
1: Perché nel messaggio ci deve essere vero il vostro nome, è vero la vostra data di nascita,
0: quella vera.
1: Ma anche una vostra immagine, insomma, no? Che sia
0: una fotografia, Polaroid, ritratto a carboncino,
1: o magari anche
0: basso rilievo,
1: o al limite
0: statua equestre,
1: se proprio
0: mezzo busto in bronzo.
1: Molto, come ci piace sempre. Tempo fa ha ricordato anche la radiografia, che io mi sentirei comunque di ricordare.
0: Anche TAC, visto i tipi di ascoltatori che abbiamo noi.
1: Eventualmente anche
0: potrebbe
1: quella
0: essere utile.
1: 393-800-3000, il vostro nome, la vostra data di nascita e una
0: fotografia, ma è arrivata strana linea orizzontale di ascoltatori. Elettroencefalogramma.

0: su Disco Radio, mentre nello spazio polifunzionale di Mr. Lee abbiamo radunato tutti quelli che di voi erano in lizza per ricevere appunto l'oroscopo della settimana. E questa volta fra tutti chi l'ha spuntata, Mr. Lee?
1: Oh, ha vinto, poltunata di oggi è Maria!
0: Maria,
1: nata 2 settembre 1984,
0: sì?
1: Nata sotto segno di Orwell. Sotto segno di George Orwell. E di grande fratello.
0: Era molto bella, sa, Mr. Lee.
1: Oh, grazie, anche cultura ogni tanto questo programma.
0: Infatti.
1: Tante capelaus, ma poi dopo anche un po' di cultura ogni tanto.
0: Prego,
1: allora cara
0: sentiamo.
1: Maria.
0: Sì, con cosa cominciamo per Maria?
1: Con benessere.
0: Il benessere per Maria. Ecco.
1: Cara Maria.
0: Sì.
1: Ricordati che l'ananas,
0: sì,
1: fa dimagrire.
0: Mm?
1: Solo se attraversi l'Atlantico a nuoto e lo vai a cogliere la mano in Costa Rica. Ok?
0: È un po' impegnativo,
1: non
0: ma...
1: è che slafoghi, ti la...

0: su, lasagna, parmigiana, poi una fettina d'ananas per concludere.
1: No, così non funziona.
0: Ecco.
1: E continuiamo con
0: la bolo.
1: Il lavoro per Maria, giusto?
0: Ah, Didi, allora Maria, quel tuo collega è felice. È felice che tu lo chiami sempre tesoro, ma non sa che lo chiami così perché hai sempre l'istinto di sotterrarlo.
1: Oh,
0: tesoro,
1: però.
0: Sotto 3 metri di sabbia.
1: E chiudiamo per Maria con...
0: Mole.
1: Non ci siamo, no, lo rifarei, prego.
0: Molle.
1: Molto bene, questo sì che è amore. Prego.
0: Cala Malia.
1: Sì?
0: Allora, volevo impolmarti che domani qui in radio si festeggerà la giornata mondiale dell'orgasmo.
1: Ah, davvero?
0: Però tu non sai se ce la farai a venire.
1: È impazzito! I wish you could understand
0: my own feeling for you. È impalmazione!

0: disco di Lies in a Box che si chiama I Wish You 1995 nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. 8:52 ragazzi, ma non è che saremo troppo in ritardo o troppo in anticipo? Non lo so, sai, non lo so. Non
1: o
0: lo
1: entrambe
0: so.
1: Le cose, o viviamo in due universi paralleli.
0: E... potrebbe essere. Quello sempre per via del CERN, sai che adesso fermano certo. L'acceleratore per 4 anni.
1: Vedi, cercano di rimettere a posto le cose che hanno cambiato.
0: Potrebbe essere. Allora, sentiamo un messaggio, pronto? Pronto? Chi c'è? Pronto?
2: Oh, ciao Omar, bentornato.
1: Grazie.

0: Bene che sei tornato, perché qua Fabri da solo...
1: Come?
0: Non è vero, non era da solo. Però Fabri da solo non sapeva più cosa fare.
1: Ma non è vero.
0: Sono contento che Mr. So ti abbia lasciato libero.
1: Ah.
0: Mr. So stato in vacanza.
1: Quella!
2: Attenzione!
0: Sono io. Salutarvi. Ciao, Silvio.
1: Grazie,
0: da Magenta.
1: Grazie, Silvio. Oh, mamma.
2: È tornato davvero.
3: Ebbene sì, mi non avete rida, scoperto.
1: Non rida, non rida.
3: Quello fa il figo dicendo che è stato a Villa Simius.
1: È vero. E invece
3: era nella mia villa. Giù nello scantinato.
1: Dove era
3: e non tutti. Sapete la fatica che ho fatto a tenerlo qui. Una contina su che sei quella di figuracce con gli altri sogregati.
1: Ma non è vero.
3: Ma quello andava in giro in ciabatte e canotta.
1: Ma come?
3: Con i peli delle ascelle di fuori.
1: Ma
3: fantigio,
1: come?
3: Per favore.
1: Ma come?
3: Ruti uno via l'altro.
1: Ma non è vero.
3: Parolacce.
1: Ma non è
3: vero. Mi sembra che io posso tenere uno così. Isso. Perbenista.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E tra le altre cose, stamattina mi dicono anche che è arrivato il notaio pronto a fare il conteggio messaggi per stabilire il successo della trasmissione Belli Svegli di Disco Radio. Prego, notaio.
3: Allora, siamo tornati sul top del top del top.
2: On the top of the world, come
3: dieci
2: diceva qualcuno.
3: 10 messaggi, 10.
2: Ma come 10?
3: Miliardi e 476 milioni 273.871.
2: Molto bene, notaio, così ci piace, altro che 10.
3: Cioè, quando dico le bugie, a lei piace quando dico
2: no,
3: le bugie?
2: No, è che mi ero un po' spaventato, capisce?

0: Buongiorno mister So, tutto a posto?
1: Ma come tutto a posto?
0: Ho saputo che in queste vacanze hai avuto molti problemi di tipo romantici. Soap opera.
2: Molto bella, molto molto bella.
1: Eh sì, ma è vero mister So?
2: Mi sa che però questo me lo porto via. Facciamo i simpatici
1: una volta o
2: l'altra. E poi
1: oppure pronto pronto
3: So, ti prego, rapiscimi così non devo andare al lavoro. Dai, rapiscimi So, rapiscimi.
2: Solo io ho inteso che ci potrebbe essere della merce di scambio.
1: Forse un po' sì, mister So, non esageri.
2: Arrivo!
1: Non esageri con le richieste, ci mancherebbe altro.
2: No, è lei che ha fatto richieste, io no, diciamo che faccio dei baratti.
1: Ho capito, ma non è carino da parte sua. Se lei volesse, la rapirebbe senza chiedere nulla in cambio.
2: Se volessi, ma non voglio.
1: Immaginavo che sarebbe andata a finire così. Senta, mister So, già che è lì, io so che lei conosce tutto, sa tutto.
2: Sì.
1: Con le sue spie, con le sue microspie. Probabilmente questa mattina è riuscito a entrare nei nostri server e a scoprire qual è il titolo della notizia che ci cambierà la vita, che racconteremo tra poco, è vero?
2: Guarda, le posso dire che non server. Perché c'è Fantini che mi passa le notizie sotto banco.
1: Ah, ecco, ecco, appunto.
2: Seminavano migliaia di sterline sul marciapiede.
1: Quella.
2: Perché?
1: Perché?
2: Perché?
1: Ma l'hanno fatto davvero?
2: Beh, che ne so, io leggo il titolo, poi no, il resto dico, lo deve fare lei.
1: Ah,
2: cioè,
1: quindi non le ha passato proprio tutte le informazioni.
2: No, è che io, cioè, non mica leggo quella roba lì che seleziona Marco.
1: Lei
2: adesso
1: legge tutt'altro.
2: Già che leggo il titolo mi sembra, io sono un italiano medio, insomma,
1: certo.
2: Sono un analfabeta funzionale, cioè leggo il titolo e giudico, capito?
1: È giusto.
2: E poi vado a votare.
1: Lasci stare, mister So. Non prosegue.
2: Satira sociale.
1: Piuttosto, sono praticamente le 9. Mancano davvero pochi secondi alle 9. Siamo pronti ad ascoltare un'altra delle nostre novità e tra poco appunto a raccontarvi se è vero che questi spargessero sterline sui marciapiedi e il motivo per cui lo facevano. I dettagli tra pochissimo con la notizia che vi cambierà la vita, ma intanto anche la canzone di Just ASMR si chiama Just a Little.

0: Just a Little su Disco Radio, esattamente come la canzone di Brenda Russell, che portava un altro titolo ma suona praticamente uguale, era Piano in the Dark. Potremmo quasi organizzare una rubrica Il Lento dei Belli Svegli.
1: Ah, il disco limone?
0: Dai, perché no? Una volta alla settimana, tipo, potrebbe essere. No, perché Piano in the Dark di Brenda Russell ci potrebbe veramente stare se ci fosse una rubrica del genere. In realtà,
1: sto pensando come declinarlo. No, perché magari farci mandare anche le foto dei baci.
0: Al limite, al limite. Insomma, potrebbe essere una buona idea.
1: Vabbè,
0: intanto,
1: ci pensiamo.
0: Intanto seminavano migliaia di sterline sul marciapiede. Ma perché?

0: È terribile. Allora, dal 2014 al 2019 gli abitanti di Blackhall Colliery, un villaggio
1: Sean Colliery?
0: No, un villaggio della contea di Durham, ha vissuto un sogno. Mazzette di banconote da 20 sterline comparivano improvvisamente sui marciapiedi, sempre in luoghi visibili e senza alcun messaggio. Ogni fascicolo conteneva circa 2000 sterline. Ne furono ritrovati 13 per un totale di almeno 26.000 sterline. Nessuno si presentò a reclamarle.
1: Tanto sono cose che non durano, queste. Per cui già approfittarne.
0: Nessuno si presentò a reclamarle, perciò le somme furono restituite agli stessi cittadini che le avevano raccolte. Intorno a Natale 2019, due persone contattarono il team di polizia guidato dal detective John Foster.
1: Forster.
0: E ammisero di essere i benefattori misteriosi. Avevano ricevuto alcune somme di denaro impreviste e avevano deciso di condividerne una parte con chi attraversava un momento difficile. Una delle due spiegò di avere un forte legame emotivo con Blackhall Colliery, nato dopo essere stata aiutata da un abitante del posto, non si sa esattamente per quale motivo. Distribuire comunque del denaro, quel denaro, era quindi il suo modo di restituire quella gentilezza ricevuta. Hai capito che bello?
1: Ma scusa, non ho capito, è nato dopo essere...
0: Lei è stata aiutata da uno dei cittadini.
1: Ah, il legame è nato.
0: E quindi lei ha voluto ricambiare questo legame con la città e questo aiuto che ha ricevuto quando ne aveva bisogno, capisci?
1: Pensavo fosse legato alla NATO.
0: No.
1: Beh, bello, carino. Magari io avrei selezionato le persone che avevano bisogno piuttosto che buttarle in terra.
0: Perché chi lo trova? Magari
1: oh,
0: uno
1: guarda!
0: Che...
1: Indovina chi l'ha preso? Jeff Bezos. Ma va,
0: era lì a passeggiare sul marciapiede di Blackhall e invece niente. Piuttosto, visto che stiamo parlando di soldi e la notizia appunto riportava questa situazione, perché non parlare di soldi?
1: Parliamo di soldi.
0: Parliamo
1: di euro. Dai, allora, avete visto che hanno presentato le prime bozze delle future banconote?
0: Sì.
1: Allora, vabbè, sinceramente non ho capito bene chi c'è là sopra. Le ho viste un po' così en passant. Uccelli.
0: No, ma anche personaggi del mondo della cultura.
2: Serie con uccelli, ma poi c'è la serie con Maria Callas, Beethoven.
0: Da una parte. E dall'altra, invece, essendo due le facce delle banconote, da una parte ci sono gli uccelli, credo tipici dei territori europei, e dall'altra i personaggi invece che hanno fatto la grande cultura del vecchio continente.
1: Allora, a me piacerebbe chiedere cosa mettereste, chi o cosa mettereste voi sulle banconote.
0: Dai, mi piace.
1: Proprio liberi di.
0: Mi piace moltissimo.
1: Io tipo per esempio...
0: Sì?
1: Un Gigi Doug.
0: Sì.
1: Beh, lascia lì. No, perché no?
0: Perché no?
1: Vestito da capitano. Cioè, guarda che ci sta da Dio, prova a pensarci. You make me feel alive again.

0: che si chiama Just the Way You Are su Disco Radio.
1: Conosco mentre... la sorella.
0: Sì?
1: Milka.
0: Mettila.
1: Tutta viola.
0: Certo, certo. Allora, a proposito di quel che mettereste sulle nuove banconote da...
1: Dai, sì.
0: Non so, 5, 10, 20,
1: tutte,
0: 50,
1: scelta, potete...
0: 100.
1: 200, fino a 200, giusto, 500 finite.
0: Non c'è più, no, quella non c'è più da un po'.
1: Perché hanno capito che le usavano solo per il contrabbando, hanno detto, boh, vale,
0: perché,
1: sai cosa, le abbiamo.
0: Perché aiutare sta gente, esatto. Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno, belli svegli, io metterei Max Pezzali.
1: Ma... su quale?
0: Ma vero?
1: Su quella da 883. Bravo Marco, bravo.
0: No.
1: Era di Marco fuori onda, l'ho detta io, gliel'ho rubata, gliel'ho sottratta.
0: Poi sulle banconote da 5 da 5 euro metterei
1: a Mandalira, giusto?
0: Molto bene.
1: Allora,
0: Davide.
1: Marco.
0: Cosa?
1: No, era Malcolm. No, Galetti.
0: Era Galetti. Davide invece dice io metterei Homer Simpson.
1: Bello. Sai che mi piace.
0: Però molto USA.
1: Sì, però sai che rappresenta una generazione.
0: Sì.
1: C'è i bamboccioni, noi che siamo stati bamboccioni, i pigri,
0: allora,
1: i procrastinatori.
0: Fino al vecchio conio, diciamo, delle banconote da...
1: Ma chi sei? Bonolis? Ma chi sei? Il vecchio conio?
0: No, nel senso, adesso non so che colori avranno, però la banconota da 200 o da 100...
1: Giallo!
0: Aveva un po' il giallino, no?
1: 200, quella da 200.
0: Su quella limite Homer ci starebbe anche bene, no?
1: Ah, beh, certo, già.
0: Non stavo dicendo una minchiata stavolta.
1: No, ma è il vecchio conio. Ma che poi non è il vecchio conio, è ancora il conio.
0: Sì, il vecchio conio.
1: C'è l'euro, il vecchio conio
0: era
1: lira.
0: Riferito alla lira, certo. Io sulle banconote metterei le foto dei trattori della New Holland.
1: Ah, sì, che sono, se non sbaglio, verdi e gialli.
0: Ma quelli erano i John Deere, no?
3: Non sono gialli e blu quelli, no?
1: Forse...
0: Vabbè,
1: no,
0: adesso,
1: sono... Sì, blu,
0: adesso,
1: tendenzialmente
0: adesso cerchiamo.
1: Blu.
0: Mentre sentiamo blu. Il messaggio di...
4: Ciao Disco Radio!
1: Ciao!
4: Io sulle banconote europee,
1: sì?
4: Dell'euro,
0: sì?
4: Metterei il mitico e re dell'horror... Dario Argento.
1: Bello.
4: Ciao, sì, da Cosimo, sì. Da Novara.
0: Quelli sono bello. Tagli piccoli però, perché
1: così fa... ogni volta che lo ti farò, oddio,
0: se lo vuoi spendere subito.
1: No, mamma mia.
0: Un bellissimo Totò Schillaci con l'espressione iconica, bello, di Italia 99.
1: Bello,
0: Andrea da Urbassano.
1: Sai che se lo meritava. Sì, bello, sempre bello.
0: Oppure io metterei Luciano Pavarotti, Alberto Angela e Gabri Ponte.
1: Però tutti insieme, così, sì, abbracciati. Sai che bello.
0: Bellissimo. Potrebbe essere un'idea. E allora voi chi ci o cosa mettereste sulle, sì, nuove banconote che presto arriveranno in circolazione in tutta l'Unione Europea?
1: Ma levano quelle vecchie?
0: Magari ci sarà un periodo di co-circolazione.
5: Al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
7: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
6: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
7: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
6: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: E chi l'ha detto che per vivere la città ci vuole sempre una macchina grande? A volte basta una grande macchina. Hyundai i20, tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.898 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,82%, valore futuro garantito 10.680 euro. Offerta valida fino al 31 luglio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
11: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
12: Garage Flex, buongiorno.
13: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
12: Che veicolo?
13: Un due posti.
12: Ok.
13: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.

0: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
1: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
0: Mi sta un po' confondendo.
1: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
2: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, conviene per davvero.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: Alziamo i riflettori sul sociale.
10: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
11: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
12: Immaginate di prendere 2 euro e trasformarli in 3 anni di totale tranquillità. Da Renord Prime trovi la tua prossima auto usata e ti bastano 2 euro per fare il pieno di sicurezza. Scegli il tuo usato sicuro e con soli 2 euro hai un pacchetto straordinario. Tagliando omaggio e 3 anni di polizza furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali plus. In più c'è la protezione GAP valore annuale. Nuovo, tutto questo a 2 euro. Un'offerta così è davvero impossibile da lasciarsi sfuggire. Promozione valida fino al 31 luglio. Info e dettagli su renord.com.
13: Disco Radio.
14: E allora siamo pronti a sentire un altro dei nostri Rhythmic History, vero? Ma ci sono anche i vostri messaggi al 393-800-3000 con una domanda specifica. Cosa mettereste sulle nuove banconote dell'euro?
15: Cosa o chi?
14: Qualcuno a proposito della proposta di mettere Pezzali?
15: Sì.
14: In effetti ci segnala il giusto taglio dove mettere la sua effigie.
15: Cioè?
14: Il Deca.
15: Certo, giusto.
14: Per forza, scusate, no. Allora, torniamo indietro fino al 2000 per sentire di nuovo The Blowdown.

0: Ken Hunner.
1: Buongiorno Disco Radio. Io sulla bancarotta da 50 metterei il professor Locatelli.
2: Ah beh, certo.
3: Che bella idea.
2: Mi sembra veramente molto. Anche a noi, sa, prof.
3: Mi fate un ritratto o devo posare per un diciamo una fotografia? Come funziona? Cosa devo fare?
2: Allora, ditemi. Noi le facciamo una fotografia, poi lei verrà stilizzato per essere stampigliato sulle banconote.
3: E chi è che mi stilizza?
2: Ma
3: per stampigliarmi?
2: Non lo so. Quelli della
3: Zecca.
2: Della Zecca. Esatto,
3: ok,
2: sì,
3: quindi
2: sì.
3: Insomma, così
2: vediamo chi c'è. Pronto?
4: Bella raga, io senza ombra di dubbio sulle 100 euro metterei cioè... Terence Hill, e sulle 200 Bud Spencer.
3: Bello, bello.
2: Bud Spencer ci vuole un taglio più grosso, effettivamente.
5: Belli, però anche
2: sì.
5: Entrambi sullo stesso,
2: sì,
5: stessa,
2: sarebbero
5: no?
2: Carini.
5: Accoppiata. Ma lì come funziona? Cioè, nel senso, deve essere qualcuno che è famoso a livello europeo, o ogni nazione si sceglie qualcuno e poi ce ne sono svariate? Come le monetine, sai che le monete
2: sì,
5: sono diverse.
2: Ognuna aveva. Sì, è vero. Ma credo che abbiano seguito un po' lo stesso meccanismo per scegliere dei personaggi che avessero una certa fama in tutta Europa, no? E quindi si va, boh, forse dal Rinascimento in avanti. Adesso non vorrei dire una fesseria, però vediamo chi c'è. Pronto?
6: Io metterei il mio cognato.
2: Allora,
5: però,
2: dai.
5: Ragazzi, non si può lavorare in queste condizioni, ok?
7: Ciao, ben svegli, sono Luca il Furgonaro.
2: Sì,
7: io sulle banconote italiane
2: sì.
7: Metterei i modelli più iconici della
2: sì.
7: Ferrari.
2: Sì,
7: storia di così.
2: Potrebbe essere.
5: Luce, la luce è l'ultima?
2: Ecco,
5: la Ferrari luce?
2: Forse un po' meno iconica rispetto alle altre.
5: La Dino, giusto?
2: Sì, beh, Dino, ragazze, belle. Ferrari meravigliose. Io metterei la ragazza dell'Olanda.
8: C'è una ragazza bionda che viene.
2: Ma non metterei nel senso di metterla,
5: questa
2: ascoltarla,
5: è una bella idea.
2: Cioè,

0: questa è la canzone che hanno usato proprio come sottofondo. Pare che la Lagarde sia impazzita per la ragazza dall'Olanda. L'hanno usato davvero.
1: E la von der Leyen?
0: anche, vedi.
1: Sarà, è olandese la von der Leyen. Von di solito è da quelle parti lì, no?
0: Von. Adesso andiamo a
1: controllare.
0: Adesso andiamo a controllare. Mentre, attenzione signore e signori, perché qui è tempo di far colazione, sai, eh?
1: Allora ragazzi, sono mancato una settimana, possibile che non avete ancora capito? È l'altro studio! Vabbè, lascia qua, lascia.
0: Cosa
1: qua.
0: Ha portato?
1: Questo cos'è? Il moccaccino, cos'è?
0: Il moccaccino.
1: Ma si beve o serve per pulire per terra? Dai, per favore, dai, su. Sono arrivati i cappucci.
0: Grazie.

0: che si chiama We Are Free. Quante R che ci sono in questa? Potevano metterne qualcuna meno.
1: Le ho messe tutte qua.
0: Invece, allora qualcuno ci scrive: ciao ragazzi, a proposito della ragazza dell'Olanda, sabato sera a cena con i miei amici, mia figlia a 5 anni l'ha cantata tutta.
1: Ah!
0: E ha detto che gliel'ho insegnata io.
1: Giusto.
0: Un brutto quarto d'ora, scrive Ivan Danizza. E ti è andata bene, Ivan.
1: Perché?
0: Perché poteva andare molto peggio.
1: Come? Certo. Ma sai che non lo so.
0: Insomma.
1: Beh, però sai.

0: vabbè,
1: fa mangiare, ragazzi.
0: Effetti sì, è così. Poteva andare peggio comunque.
1: Siete veramente, guarda, i peggiori,
0: certo.
2: Ciao, sulle balconate metterai grande Totò con la scritta "E io pago".
1: Giusto.
0: Jessica da Scalenghe. Dove sta Scalenghe?
1: Scalenghe. Vicino a Padenghe.
0: Sarà in Piemonte, Scalenghe.
2: E poi, ciao zii, io sulla banconota da 20 euro metterei Cannavaro che alza la coppa con scritto "Il cielo è azzurro sopra Berlino".
3: Non so quanto possano prenderla bene i francesi.
0: Paolo da Milano. E beh, d'altra parte, da 20 euro per via del fatto che sono passati 20 anni da che appunto si verifica.
1: Io invece metterei la foto di Cannavaro che alza la coppa con scritto "Bei ricordi", quando almeno partecipavamo.
0: Eventualmente. Dottor Gaia, sa qualche idea a proposito?
4: Maria Teresa Ruta.
1: Perché? Ma perché? Ma perché?
0: Voi non lo sapete, ma il Gaia sa una passione per la Ruta.
1: Ho capito, ma non è che mettiamo...
4: Perché stavo compulsando i nostri messaggi, ma voi per esempio non siete mai citati, mai?
1: Vabbè, ma
4: nessuno vi vuole sulle banconote.
0: Ma perché ci dovrebbero mettere?
4: Non avete nessuna credibilità.
0: Ma allora?
1: No, io non vorrei essere sulle banconote. No. Perché poi dopo, no, le banconote alimentano il nero.
3: Sì,
1: cioè
3: non
1: io...
3: mischiamoci.
1: Capito? Certo, vorrei stare staccato da lì.
0: Sono d'accordo. Sì, certo,
1: comunque d'accordo. È in provincia di Torino, Scalenghe.
3: Di Torino.
0: In provincia di Torino.
2: Allora, diamo la linea al dottor Gaias, che è già pronto con le ultime notizie. C'è una nuova edizione di Link.
4: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. 1 milione di euro a tanto ammontano i danni degli scontri in Val di Susa, relativi soltanto a Chiomonti, si aggiungeranno quelli di Salbentrand e altre località. La polizia ha identificato 436 persone, in parte provenienti da altri paesi europei. Individuato a 25 metri di profondità il corpo di Matthäus Gosseling, l'olandese scomparso nelle acque del lago di Como a Menaggio, si era gettato dalla barca per salvare uno dei tre figli. Dalle 23 di ieri sono ripresi i lavori nel nodo ferroviario di Firenze, fino a giovedì variazioni e cancellazioni con aumento dei tempi di viaggio fino a 180 minuti tra Milano e Roma, e via anche i lavori per la metro tranvia verso Limbiate. L'opera di 12 km collegherà il quartiere di Comasina a Milano a Limbiate Montegrappa in 35 minuti. La tratta dello storico Frecciarancio tornerà percorribile però nel 2030. Infine il governo e il Consiglio dei Ministri alle 17.30 è previsto un intervento ponte sul prezzo dei carburanti. Il tempo per le prossime ore.
5: Meteo. Questa giornata lunedì alta pressione subtropicale in rinforzo sulle nostre regioni nord-occidentali, anche tra Piemonte e Lombardia cielo sereno o al più poco nuvoloso. Il caldo ancora moderato, tutto sommato vivibile, ma da metà settimana nuova intensa onda calda su tutto il centro nord Italia, con temperature anche sulla pianura padana centro-occidentale a toccare i 37-38 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località.

0: Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì!
1: Giovedì 30 luglio a Vicolungo The Style Outlets è Super Giovedì. Ti aspettano extra sconti fino al 20% sul prezzo saldo dei tuoi brand preferiti. Tommy Hilfiger, Geox, Elisabetta Franchi, CMP e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 marchi. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo. E ricorda, il Super Giovedì torna ogni ultimo giovedì del mese.
2: Allora, a proposito di giorni, lunedì oroscopo di Mr. Lee, ma anche giornata con Francesca Belli, la psicologia che in pillole, no, cerca di dare qualche chiarimento anche a proposito di questo enorme tema.
3: Buongiorno Francesca,
2: bentornata. Possiamo già anticipare il tema,
3: sì,
2: di questa mattinata?
3: Che fine hanno fatto gli hobby?
4: Gli Hobbit o gli Hobbit?
3: No, gli Hobbit.
2: Ah, ok. Come gli Hobbit?
3: Quello non lo so.
2: Sono nella terra di mezzo gli Hobbit.
4: No, nella contea.
2: Nella contea, è vero.
3: Visto che siete più preparati.
2: Allora, sentiamoci una canzone, poi ci occupiamo proprio di questo con la nostra Francesca Belli. Un po' di psicologia su Disco Radio. Mentre tornano gli Another, c'è Talk to You.

0: giornata di pillole di psicologia con la nostra Francesca Belli. Abbiamo anche anticipato il tema, giusto Francesca?
1: Sì, che fine hanno fatto gli hobby?
0: Ne parliamo subito, ovviamente. Psycho Killer! Ma chi è? Francesca! Gli hobby, quanti ne abbiamo avuti?
1: Bravo, le parli al passato, sì, infatti, sì. Ne abbiamo avuti, perché la risposta più comune alla domanda, ma non so, che cosa ti piace fare, qual è il tuo hobby, e un tempo mi piaceva dipingere, disegnare, sì, cantare, suonare, ma adesso non ho più tempo.
0: Vero, okay.
1: E se ne parla sempre molto al passato, perché l'hobby di per sé in realtà è un'attività che una persona sceglie di fare, per piacere, interesse e curiosità, senza uno scopo, un fine, un obiettivo, una prestazione, giusto per il piacere di fare quell'attività lì, che è un po' diverso dal passatempo. Cioè, ad esempio, alcune persone mi hanno risposto, non so, il mio hobby è vedere serie TV, vedere la serie TV è un passatempo, non è proprio un hobby. Perché non svolge attivamente un'attività.
2: Non richiede una tua partecipazione.
1: Bravo,
2: se
1: esatto. Non un'attenzione.
0: Sei solo uno spettatore.
1: Sei più uno spettatore, esatto. In realtà però il problema proprio che nasce da, ne parlo al passato, del avevo degli hobby, è perché viviamo in una società che ci porta a dover giustificare sempre il nostro tempo libero, e in psicologia si parla di effetto di sovragiustificazione, quindi quando dobbiamo, non lo so, giustificare il fatto di far Pilates perché riduce lo stress, vado a correre per, non so, smaltire calorie,
0: cioè,
1: poi ha un effetto benefico.
0: Sì, dobbiamo dare una motivazione a quello che facciamo tutte le volte.
1: Nel tempo libero, Il punto però è che quando un'attività non viene più svolta per il puro piacere di fare quell'attività lì, ma con un secondo obiettivo.
2: Una finalità.
1: Con una finalità, l'attenzione si sposta dal piacere al premio, l'obiettivo, la prestazione, e perde il diciamo anche l'apporto benefico, no? Al benessere.
2: Perché si guarda più alla finalità che al percorso, mentre invece il percorso di per sé mi diverte, mi rilassa, fine, basta, mi piace.
1: Sì, esatto, quella differenza tra la motivazione intrinseca e la motivazione estrinseca. Cioè, motivazione estrinseca, svolgo un'attività per il raggiungimento di quell'obiettivo. Intrinseca, svolgo quell'attività unicamente per il piacere di svolgere quell'attività lì.
0: Certo. Allora, chiarito, diciamo così, l'ambito sul quale ci muoviamo oggi, cioè quello degli hobby, io sentirei una canzone per tornare tra poco e dare magari un paio di consigli su come recuperarli eventualmente.
2: Posso comunque buttar lì agli ascoltatori? Ce l'avete ancora un hobby?
1: Bravo.
2: Sì, sì, qual è? Ce lo scrivete?
0: Dai, per curiosità,
2: tempo, ma ce lo esploriamo.
0: 393-800-3000, mentre torna anche Fatboy Slim. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk.

0: a fare lo skunk.
1: Cosa?
2: Poi dopo, quando si pianta il disco, schiaccia stop.
1: È finito così. Allora, Obi, sai che ne sono arrivati tantissimi di messaggi, te ne faccio sentire uno.
3: Ciao, Mauro da Cesano, in questo momento a Gambolò. Io, se può essere considerato un hobby, mi piace un sacco fare i puzzle.
1: Vedi?
4: Qualsiasi
3: misura.
4: Certo.
3: Okay. Bello, ciao ragazzi, bello, buona giornata.
4: Bello.
1: Oppure i miei hobby sono giardinaggio e allevamento di animali esotici, tarantole e formiche.
2: Che non credo vanno d'accordissimo tra di loro. Tra
1: io, no, infatti, io colleziono Pokémon per puro piacere, scrive Alessandro. Oppure,
2: e poi più prima o poi ci fa del grano.
1: Vediamo un po' chi è. Anna da Pozzo, io come hobby suono la chitarra. Vedi che alla fine qualcuno che ne ha c'è ancora.
4: Sì, sì, ma certo. Sì. Ovviamente stiamo generalizzando, non stiamo parlando del singolo caso. È bellissimo che le che si abbia un hobby.
1: Quindi torniamo
2: c'è un calo generale.
4: Sì,
2: c'è un calo generale.
4: In generale, esatto. Siamo un po' in difficoltà a impiegare del tempo in maniera inutile, tra virgolette.
1: Okay.
4: Che poi inutile non è, nel senso, se vogliamo dare una pillola, perché ci fa bene avere degli hobby nella nostra vita quotidiana? Perché quel tempo che noi, o meglio, socialmente viene considerato inutile, cosa stai facendo? Stai solo, non lo so, curando le piante,
1: stai solo facendo un puzzle.
4: Esatto. In realtà stimola un sacco di anche circuiti cerebrali, no? Di creatività, trovi delle soluzioni alternative, tutte anche quegli argomenti di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti,
1: sì,
4: no?
1: Sì, sì.
4: In quei momenti in cui è un po' un tempo sospeso, no? Quando hai la sensazione lo scorrere del tempo, ti perdi via nella tua attività. In realtà si stimolano tante connessioni ora mi viene cerebrali, neurali,
1: sì,
4: esatto.
1: Sì,
4: che aiutano a essere maggiormente creativi, a trovare delle soluzioni altre, eccetera. Poi, qui ci hanno raccontato
2: senza lo stress di quando lo fai per lavoro.
4: Bravo, esatto,
2: per
4: della performance. Chi se ne frega se ci metto un mese a fare un puzzle.
1: Esatto.
4: Lo faccio per il piacere di fare quell'attività lì. Un altro aspetto bello degli hobby, che in realtà non è specifico di questi due che ci hanno citato, ma è la dimensione sociale.
1: Ok.
4: Se pensiamo, non so, al club del libro, ai corsi di ceramica, a vari altri contesti.
1: Anche i corsi di ballo, per esempio.
4: Anche i corsi di ballo, okay. Esatto. Fatti solo con lo scopo, appunto, di mi piace ballare, imparo a ballare. Riuniscono persone di diverse zone della città,
1: diverse estrazioni,
4: bravissimi,
2: sì,
4: esatto, diversi
2: lavori
4: che altrimenti non si incontrerebbero.
2: Certo.
4: Ok, e soprattutto perché la persona è lì non ricoprendo il ruolo di lavoratore, lavoratrice, madre, padre, figlio, ma in quanto appassionato di quell'attività, di ceramica,
1: certo,
4: di libri, eccetera.
1: Potremmo essere noi il lobby dei nostri ascoltatori, cioè gente che per hobby ascolta Belli Svegli e radunandoli tutti in un unico posto.
2: No, però no, perché
1: come
2: abbiamo detto che
1: ballo
2: devono fare qualcosa.
4: Esatto.
2: Forse
1: certo,
2: il nostro co-cast potrebbe essere.
1: Sì, è vero.
2: Potrebbe essere il loro hobby.
1: Dovete fare di più, assolutamente.

0: Gira su Disco Radio alle 9.54. Qualcuno ci dice: beh, Fabio da Saronno, 43 anni, la sera stacco la spina, metto le cuffie, mi metto al PC e gioco ai videogame. E la Franci può confermare che aiuta gli stimoli neurali e i riflessi?
1: Aiuta la coordinazione oculo-manuale?
0: La coordinazione oculo-manuale.
1: Occhio-mano.
0: No, no, certo, certo. E io non ho nessun genere di
2: occhio, perché qua se dici
0: certo
2: culo è un attimo.
0: No, no, no, no, no, no.
2: Anche se è incluso in un'altra parola, cioè, sei nei belli svegli, non è che sei da Alberto Angela.
1: No, no, ma infatti
2: è un attimo.
0: No, però potremmo, siccome questa è anche un po' l'ultima puntata della stagione con la Franci, nella quale ci occupiamo di psicologia, sarebbe bello se lo spunto che abbiamo dato oggi fosse sufficiente per: mi organizzo per un hobby estivo che magari posso continuare a fare per tutto il resto
1: perché
0: della
1: no
0: stagione.
1: Perché
0: e poi
1: no
0: ci dite, no? Tipo Omar, tu che come al Duomo ristrutturi casa pezzo per pezzo.
2: Ragazzi, io dedico più tempo agli hobby che al lavoro, alla famiglia e al resto. Cioè io sono proprio fuori da questa ricerca. Io l'ansia del ma non è produttivo, cioè non ce l'ho proprio, zero, proprio zero di zero.
0: E allora grazie alla nostra Francesca Bella,
1: grazie
0: Franci,
1: grazie,
0: per
1: buone
0: il
1: vacanze
0: tempo che ci hai dedicato. Buone vacanze anche a te. Dove ti trovano però? Dove
1: mi
0: ti
1: trovano?
2: A Riccione.
0: Anche
1: no,
2: bagno,
1: no.
2: Bagno Mariella, fila 4, ombrellone 18.
1: Decisamente no, mi trovano su Instagram.
0: Sì, il profilo qual è?
1: Francesca Belli, psicologa.
0: Perfetto, grazie alla Franci.
2: Ciao Franci.
3: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao ragazzi, io come hobby faccio il volontario in emergenza 112. Vale come categoria? Beh, direi di sì, cavolo, che impegno.
3: È quasi più di un hobby, una dedizione.
2: Infatti. Grazie Maurizio. 393-800-3000. Mentre abbiamo preparato il disco di Jubel, quello nuovo si chiama Ocean House. E poi magari ci salutiamo anche.

0: L'abbiamo proprio sentito fino in fondo. Il disco era quello di Jubel, si chiamava Ocean House. Nell'appuntamento di oggi con i belli svegli, che termina qui, ragazzi. Siamo arrivati in fondo almeno a questa giornata, ma non è che ce ne andiamo, c'è ancora tutta questa settimana.
1: Scusate, ma Olga vestita come Sarah Connor di Terminator? No, guarda, è Sarah Connor di Terminator.
0: Ma perché la canotta nera e il jeans? Sì. È vero.
2: Secondo me è la chioma che ti rimanda lei stamattina.
1: No, è più la canotta, il fisico
2: così?
1: Scolpito. Sì, sì, vai a vedere Sarah Connor e Terminator.
2: Che immagine meravigliosa che ha Omar di me. Grazie, Omar.
0: Sara, Jennifer Connor, stavo cercando di vedere da chi fa.
1: Guarda la prima immagine.
2: Sara Connor, certo.
1: E c'ha pure la mesciata,
2: addirittura?
1: Sì.
2: Addirittura.
0: Ma Linda Hamilton, ma certo. Ma ragazzi, ma come si fa?
2: Scusate, vi ricordate un telefilm che io amo ancora oggi, non amavo, in cui lei è protagonista della Bella Bestia, ve la ricordate?
1: Certo, sì.
2: Strepitoso, che ancora mi cerco...
1: È quello che ha fatto Hellboy, poi è un attore di cui non ricordo mai il nome, ma è quello che ha fatto Hellboy.
2: Con degli effetti speciali incredibili.
1: Me lo ricordo, che viveva nelle... No, era terribile. Nelle...
2: Sì.
1: Come si chiama? Nelle fogne di New York.
2: Nei tunnel sotterranei, comunque. Una storia d'amore meravigliosa che io ancora oggi mi guardo e mi cerco in YouTube. Me ne vado, basta, addio, grazie.
1: Questo la dice lunga sul poco che avevo da fare da ragazzo. Cioè, guardavo le cose romantiche, pensa a te.
0: È per quello che adesso sei refrattario, va bene. Allora, ci salutiamo qua, vi lasciamo con Olga che avete già sentito, per cui, come sempre, grazie a Marco in redazione.
1: Grazie Marco!
0: Grazie a fantastico Omar Fantini!
2: Grazie Omar!
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
1: Grazie al mitico Fabri!
0: Ci sentiamo domattina come sempre dalle 6. Ciao!
2: Ciao!

Hai capito? Sono a 10 un minuto. Eccoci qua, ben ritrovati, buongiorno, buona settimana di ultimi giorni, luglio veramente agli sgoccioli, 27 luglio, continuiamo questa giornata, iniziamo la settimana, iniziamo anche il nostro appuntamento, come sempre, bacio abbraccio e belli svegli, bacio abbraccio che fosse arrivato laddove doveva arrivare. Il nostro viaggio continua con tante cose che ci racconteremo, con l'appuntamento dedicato per esempio al cinema, come ogni lunedì andiamo a scoprire quali sono stati i film più visti, quale sarà stato mai il film più visto del weekend, la novità di Madonna, partiamo proprio così, musicalmente parlando.

di Madonna è proprio questa. Buongiorno, buon lunedì. Si sono arrivate anche le foto di Sarah Connoso proprio così, ragazzi, eh. Si vede che attraverso il video la visione non sarà un po' appannata. Comunque molto migliorativa quella che di Omar ha nei miei confronti. E ben venga, sia ben chiaro. Benvenuti, insomma, spero di trovarvi in ottima forma. Che il weekend sia stato bello, riposante, divertente, energetico. Continuiamo questa giornata proprio con questo mood. Tra poco Rhythmic History. Intanto la hit di Serve, e Rita Ora.

0: se ci sta accompagnando. Buongiorno e ben ritrovati, è sempre bello sapere che ci siete.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti voi di Disco Radio, volevo salutarvi e augurarvi una buona giornata e un buon inizio di settimana. Ciao, Danilo da Sedriano.
0: Ciao, vedi, quei piccole attenzioni, quei piccoli pensieri che fa sempre piacere ricevere. Un buongiorno semplice. Tra poco il 2004 tornerà per farci rivivere una super hit che ha fatto la storia del ritmo in quell'anno.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: This is Rap and Drop.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già,
3: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Alziamo i riflettori sul sociale.
8: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
9: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
7: Disco Radio per il sociale. Insieme a te, per fare di più.
10: A volte non sei tu a scegliere l'auto. È lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima compra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro.

0: è ritornata su Disco Radio, Flamenco Paranoia, 11-19 minuti. Per esempio, quando non si capiscono i testi, io alcuni veramente faccio fatica. Comunque, si diventa vecchi quando? Questo è un po' quello che vi stiamo chiedendo. Questo mi piace perché mi piace.
1: Si diventa vecchi quando è sempre più difficile l'approccio con la tecnologia. Infatti è la seconda volta che mando l'audio, Mauro da Milano.
0: Ciao Mauro, no, in realtà quelli sono i cambi generazionali. Noi siamo cresciuti in altri tempi. Oggi a 3 anni già fanno delle cose incredibili con telefonini, computer. Noi, figurati, già accendere un PC per me diventa a volte un pochino complicato. Cari ascoltatori, c'è chi ha festeggiato ieri il Natale, ciao, con gli amici fantastici. Valentina, Roberto, attrezziamo sul naviglio. Vorrei sapere di più di sta festa di Natale.

0: Missy Umore, qui su Disco Radio. Fabrizio, scusami, bevi la birra o bevi il prosecco tu? Così.
1: Posso dire entrambi, vale entrambe?
0: Sì, si può dire, perché...
2: Secondo me comincia a diventare vecchio quando... Se smetti di prendere la birra e prendi prosecco.
1: Cosa c'entra?
0: Perché la birra fa giovane, ok? Quando passi al prosecco sei un po' più maturo, ecco, in realtà.
1: Sì, sì.
0: Ci sono dei cambi di abitudine nell'alimentazione, no. Solitamente io per esempio sono quasi, sai che non bevo quasi più.
1: Quindi tu sei oltre, sei proprio
0: la maturità, la maturità.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Molto quasi, su Disco Radio per noi c'è Fabrizio Gaglias con l'attualità di Link, buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Quattro persone tutte straniere sarebbero state fermate per i disordini di sabato in Val di Susa ai cantieri della TAV. Al momento non si conoscono.

0: le contestazioni a carico. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sono in Val di Susa per un sopralluogo. Atterrati a Caselle, hanno raggiunto la valle in elicottero. Una maxi operazione antidroga nell'Atlantico, sequestrate 2,6 tonnellate di cocaina. All'intervento al largo di Lisbona e della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Brescia, manette per due spagnoli, un cittadino di Gibilterra e un albanese residente a Mantova e domiciliato nel bresciano. A Somaglia, nell'Odigiano, due fratellini di 2 anni e 6 mesi sono rimasti chiusi in auto all'autogrill per errore, con la chiave all'interno i vigili del fuoco li hanno liberati. Per la prima volta Milano è la provincia più sportiva d'Italia. Sul podio della classifica del Sole 24 Ore ci sono Trento e Bolzano, quarta Bologna, Bergamo sesta, Torino ottava, tra i parametri eventi, strutture, turismo sportivo e scuole di formazione. Pirlo, addio sui social, ha preso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale. Torniamo sui cantieri della TAV con Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: C'è una grande gara, un torneo di ipocrisia attorno a tutto quello che è successo nei cantieri della TAV, come sappiamo, della Torino-Lione a Chiomonte, in Piemonte. Sappiamo che c'è stato un vero e proprio assalto da parte di incappucciati della galassia antagonista, Scatasuna. Adesso è inutile addentrarci. Sappiamo che ci sono stati danni gravi, sappiamo che ci sono stati molti agenti feriti. Oggi Meloni, insieme a Piantedosi, al capo della polizia, sta andando a verificare tutto quello che è successo. Nel pomeriggio tutti potranno andare, ci saranno incontri con i giornalisti per vedere davvero cosa è successo. Ma nessuno poteva immaginare diversamente. Tutti sanno quello che è successo a Torino e in Piemonte in questi ultimi mesi. Tutti sappiamo che c'è una tendenza alla guerriglia urbana, e non solo urbana, che si è manifestata con l'assalto al quotidiano La Stampa e con gli incidenti di piazza negli ultimi mesi. Tutti sapevano che poteva succedere quello che è accaduto, nessuno lo ha saputo prevenire, nessuno, pur prevedendolo, ha saputo dire non fatelo, che andate contro l'interesse di tutti, anche della causa che tentate in questo modo di spalleggiare. La questione resta sempre la stessa, è ovvio che non si può permettere ai black bloc, blocchi neri, come si chiamano ora, di fare quello che vogliono e soprattutto di esercitare la violenza. Ma è ovvio che allora bisogna evitare di fare delle manifestazioni che arrivino proprio in bocca ai cantieri, proprio là dove c'è il rischio di colluttazione. La questione non è di destra o di sinistra, la questione è che questi sono nemici della destra, della sinistra e soprattutto degli italiani, che vogliano o non vogliano l'alta velocità.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
3: Lunedì,
4: martedì,
3: mercoledì, giovedì!
5: Giovedì 30 luglio a Vicolungo The Style Outlets è Super Giovedì. Ti aspettano extra sconti fino al 20% sul prezzo saldo dei tuoi brand preferiti. Tommy Hilfiger, Geox, Elisabetta Franchi, CMP e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 marchi. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo. E ricorda, il Super Giovedì torna ogni ultimo giovedì del mese.
6: Tutti al cinema, tra poco su Discoradio, a scoprire quali sono stati i film più visti nel weekend. Intanto, From Disco to Disco.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Disco Radio, eccomi qua, sono Olga, vi accompagno con il From Disco to Disco appena ascoltato, 4 hit le più ritmate senza interruzioni, con noi anche Don't Wanna Go Home dei Medusa, i Soul Seeker, Gabri Ponte, Giovanotti, Bizarra e Aprirebbe il Quartetto. Il lunedì parliamo di cinema, cioè andiamo in realtà al cinema con voi a scoprire quali sono stati i film più visti. La domanda potrebbe essere: avete o non avete visto il film di Nolan? Vi interessa, non vi interessa, lo vedrete? Odissea, no? Ne parlano tutti. Film più visti però nel weekend, facciamo una breve carrellata, anche perché al terzo posto film d'animazione Toy Story 5, che sta andando comunque alla grande e benissimo. Al secondo posto il terzo capitolo di Minions and Monsters, sempre simpatici insomma questi ovettini gialli, ma il film più visto da record assoluto è Odissea, il capolavoro di Christopher Nolan. Trionfo mondiale, conquista con quasi 27 milioni di incasso, ma ancora insomma ne ha da fare ancora per un po'. Guidato da un cast di prim'ordine, il Colossal si focalizza sul ritorno a casa di Ulisse. Il film ha tante tematiche meravigliose, è per tanti punti fedele all'originale, diciamo, al libro, per tanti altri ci sono comunque delle differenze che è bello scoprire, ma una cosa che mi piace ricordare della, penso che insomma l'Odissea bene o male la conosciamo un po' tutti, che quando Ulisse mi torna a Itaca, chi è il primo a riconoscere Ulisse dopo tanti anni in cui lui manca da casa? È travestito da mendicante, nessuno lo riconosce, nemmeno il suo fedele amico. L'unico a capire immediatamente che è davanti è Argo, il vecchio cane che lo ha aspettato. Detto questo, niente, io lo andrò a vedere credo giovedì. Fatemi sapere se l'avete visto, che ne pensate. Breve recensione sintetica sotto forma di messaggio vocale di Odissea.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Eccoci qua, buona settimana cari ascoltatori, luglio agli sgoccioli, vi accompagniamo sempre al ritmo di musica energica con New Religion.

DJ Antoine, bella vita, qui su Disco Radio, il nostro viaggio continua. Siamo stati al cinema a scoprire quali sono stati i film più visti. Devo dire che il classico di Nolan l'hanno visto in tanti, tanti ascoltatori.

0: volta che riascolta questa bellissima hit su Disco Radio. Ma questo non è tempo di bere, assolutamente no. Perché è mezzogiorno.
1: Disco Radio.
0: Un po' prestino, giusto un po' di acqua fresh fresh. Magari un po' di limone ve lo concedo, ma non di più. Cari ascoltatori, ben ritrovati su Disco Radio. Come state? Buona settimana, buon lunedì, buona pausa pranzo. Momento felicissimo della giornata. Per quanti motivi? A me la posso fare?

questo piace. Piace perché vi sintonizzate, vi accompagno. Persone che mai si sono staccate, sono con noi sempre da quando si svegliano. Per tutti le nostre hit più ritmate della città e anche una bella novità musicale. Il suo tocco di eleganza ci mancava? È tornata Peggy Gou con Ever Star e il risultato si chiama

di Peggy Gou è questa, Woman, mezzogiorno e tre minuti. Tra l'altro, ragazzi, qui in radio accadono cose che voi umani, fate conto che tutto questo ambaradam, che è tanta roba, è mosso comunque da supporti tecnologici, ovviamente. E tutto nella vita può avere dei problemi, anche i supporti tecnologici delle grandi radio, insomma. Un mondo difficile, come cantava qualcuno. Tra poco semplificheremo il mondo con i Rhythmic History, che tornerà per farci rivivere una hit. Intanto Robin Schulz.

0: sigla Kaiser Night, che stiamo imparando insomma ad apprezzare, ad amare, a ballare da un bel po' di mesi oramai. I Can't Wait ritorna nel nostro viaggio, nella nostra pausa pranzo soprattutto. Che ne pensate tra poco di rivivere con me una hit che tanto ci ha fatto ballare nel 1992? Accadrà proprio questo con il nostro Rhythmic History.
1: 100 secondi di R.

0: insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
5: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Conviene per davvero.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
9: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
10: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili. Ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
9: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
10: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooroDoro.it.
12: Immaginate di prendere 2 euro e trasformarli in 3 anni di totale tranquillità. Da Renord Prime trovi la tua prossima auto usata e ti bastano 2 euro per fare il pieno di sicurezza. Scegli il tuo usato sicuro e con soli 2 euro hai un pacchetto straordinario, tagliando omaggio e 3 anni di polizza furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali plus. In più c'è la protezione GAP valore a nuovo. Tutto questo a 2 euro. Un'offerta così è davvero impossibile da lasciarsi sfuggire. Promozione valida fino al 31 luglio. Info e dettagli su renord.com.
13: Disco Radio.
14: Eccoci, ben ritrovati, buon viaggio su Disco Radio in questo lunedì, mezzogiorno e 13 minuti. C'è la dance storica in questo appuntamento. Una pillola che arriva dal 92, Robin S. con Show Me Love.

epica quella di Anna Walker, Eva Max, si chiama Fate, ritorna proprio a mezzogiorno e 20 minuti. Ben sintonizzati, tutti a bordo, il nostro viaggio continua con la nostra energia tra le nostre hit. Abbiamo anche Free Your Mind.

0: più per mille motivi. Che ne fate voi? Cosa fate dei capi d'abbigliamento che non usate più? Olga, assolutamente nulla, sarà lì nell'armadio per giorni, mesi, anni, secoli e secoli. Li regalate, li vendete, li riciclate. Come li riciclate? Sono curiosa. Li date alla vicina di casa. 393 800 3000. Di questo parliamo tra poco.
1: Buongiorno.
2: Sì.
1: Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
2: Sì.
1: Fa sì. Un po' così.
3: Sentiamo.
4: Ma non fa mai così l'arpa.
5: È difficile farla con la bocca, però.
2: Io veramente sono incredulo. In tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: 4 hit per augurarvi buon pranzo, 4 hit senza interruzione, partiamo con questa DNA.

Disco Radio abbiamo ascoltato e suonato il From Disco to Disco, 4 hit, le più ritmate, senza alcuna interruzione, con noi anche questa Horney dei Musti. Mezzogiorno e 43 minuti, cosa fate dei tessuti, degli abiti che non utilizzate più? No? I capi d'abbigliamento che non usiamo più possono essere donati, regalati, rivenduti o riciclati correttamente. Se si può, meglio evitare di buttarli nell'indifferenziata per l'impatto ambientale che hanno. Chiaro che usare un pantalone, una maglia fino allo sfinimento, fino a quando hanno i buchi, rimane la soluzione più ecologica in assoluto. A Milano c'è questa iniziativa bellissima, nei negozi di abbigliamento, nei negozi di abbigliamento che aderiscono a questa iniziativa, si raccolgono vecchi capi, in parte Retex, Re.store, un servizio gratuito, ci mancherebbe altro che uno deve anche pagare, dove porti gli abiti che non utilizzi più. Quindi un servizio che trasforma i punti vendita in punti di raccolta di abbigliamento, tessile, calzature, accessori usati. È un test di fatto di un modello che poi potrebbe essere esteso su scala nazionale, effettivamente ci sta. La raccolta poi di tutti questi abiti usati, no? Permette poi di riutilizzare per esempio i materiali da dove sia possibile, riciclarli e rimetterli poi in quella che è la catena, insomma, l'economia circolare del territorio. Mi sembra una cosa carina. Rete

0: Greens.green è il sito nel quale informarsi per poter portare queste cose e poterle poi utilizzare. Poi ognuno di noi sul territorio ha già delle realtà dove regalare, donare o vendere ovviamente le cose che non utilizziamo. Piccoli segnali, insomma, di cambiamenti importanti.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Eccoci qua, buona settimana, saluto chi lavora ascoltandoci, abbiamo ristorante, abbiamo negozi, abbiamo...

collaborazione questa da Vin to Me con Alok, DJ brasiliano, e con la voce del cantante pop americano Khalid. Ben ritrovati come sempre, piacere accompagnarvi. La radio ha questo potere magico, è un po' il dono dell'ubiquità che ci dà la radio, cioè di essere contemporaneamente in milioni di posti diversi. Poi con l'applicazione, saluto che ci ascolta così, è ancora più facile.

0: my husband. Questo si chiede Ray. Tu l'hai trovato.
1: Sono qua, sono il marito.
0: Il marito di Ray, per caso.
2: Ho un marito di Ray.
0: Secondo me lei prima l'ho abbandonato da qualche parte, poi ha fatto finta di cercarlo. Esatto. Prima l'ho abbandonato lei.
2: Sai come quando vai in vacanza, te lo sei perso al Pantheon.
0: Sì, sì, abbandoniamoci. Così. Ma poi ritroviamoci però. Super Don, come stai? Ben ritrovato e buon lunedì, buona settimana.
2: Guarda, ti ho abbandonato per il weekend, ma ero in giro per l'Italia a far festa e sono ritornato.
0: Come è andata?
2: Bene, bella Taranto, bella Rieti, bella Rimini, bella per tutta l'Italia che balla con Disco Radio. Ma che bello! È Luna!
3: Disco Radio.
2: Rinizia il momento, Donne non mangia. Cosa mangerà Olga?
0: Allora, io oggi super mega insalatona.
2: È bello.
0: Molto farcita, molto farcita con me, ma super mega insalatona.
2: Senti, ma tu sei di insalata puramente insalata oppure insalata va bene anche mista con la frutta?
0: No, frutta no.
2: No, frutta, cioè tu la frutta dopo.
0: No, dentro il mondo ma salato. Senti, stasera proprio farò la pasta con gli aglione.
2: Buono.
0: Sì, non farò i pici, farò un altro tipo di pasta, un aglio molto grosso che arriva dal centro Italia e è piuttosto dolciastro, insomma, un aglio rosa buonissimo.
2: Mamma mia, ma che voglia di aglione. Va bene,
0: non
2: ragazzi.
0: Non puzza.
2: Esatto, vi ricordo che dopo i baci vengono meglio. Partiamo con la novità di Kygo, si chiama
0: A
2: Check
0: domani.
2: Me Back. Ciao, Gina.

0: Cats McCannow insieme a Kaigo, si chiama Take Me Back. Riportatemi indietro ai momenti belli, i momenti belli della vita, quelli che passo con i Disco Radio Lovers. Allora, family, ben ritornati, buon rientro dal weekend, sentiamo un
1: e
0: po' di saluti.
1: Su Disco Radio, ecco il Don. Lui ha tanta voglia di baciare, sì, ma noi dobbiamo solo ascoltare.
0: Ma che vuol dire? Ma che hai fatto? Che cosa sono? Un mollicone di quelli che va in giro a baciare la gente? Sono l'orso, bacio a tutti, regalo limoni, signore, limoni in giro. No, vabbè, smetto di fare il pirla, ragazzi. Iniziamo col primo argomento di quest'oggi. Che cosa fate per rinfrescarvi? Perché parleremo di luoghi sicuri in cui andarsi a rifugiare. Qual è il vostro metodo anticaldo al 393 800 3000? E intanto, another 54 Ultra. Riscaldiamoci col funk.

0: Beh ragazzi, Be Faithful in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Benvenuti nella nostra family
1: sound. Ciao Don, ciao, ben bravi. Arrivato.
0: Ma grazie.
1: Buon inizio settimana.
0: Grazie di vero cuore.
1: E buon lavoro. Io ho finito adesso di lavorare. Ricomincio domani mattina presto. Okay. Ciao Don.
0: Ok, che cosa meravigliosa. Allora ragazzi, partiamo da una bella notizia. Shakira ha fatto una cosa fighissima, fighissimissimissima, regalando ai Ghetto Kids, che sono dei bambini che ballano con lei, il sogno più bello del mondo, e li starà portando in giro per tutto il pianeta. Vi spiegherò fra un attimo perché. Ma potendo scegliere una meta col teletrasporto, ora dove vorresti andare?
2: Da Marrek, come al solito, ho creato Kebab Temptation Island.
3: E come hai fatto?
2: È uguale a tutti gli altri, ma devi chiederlo sbagliando tutte le coniugazioni dei verbi.
3: Dai.
2: Io avrei piacere di assaggiando kebab con dentro Yagus.
3: E poi?
2: Kebab Hormuz.
3: E questo come fa?
2: È uguale agli altri, ma più stretto.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
10: Alziamo i riflettori sul sociale.
11: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
12: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
13: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
14: E chi l'ha detto che per vivere la città ci vuole sempre una macchina grande? A volte basta una grande macchina. Hyundai i20, tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.898 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,82%, valore futuro garantito 10.680 euro. Offerta valida fino al 31 luglio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Scoprila da Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
16: Garage Flex, buongiorno.
17: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
16: Che veicolo?
17: Un due posti.
16: Ok.
17: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
16: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
17: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
16: Mi sta un po' confondendo.
17: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
18: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile,
19: compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
14: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via

0: Gire. Promozione valida fino al 31 luglio. Info e dettagli su renord.com.
1: Disco Radio. Mentre continuate a dirmi dove vorreste essere teletrasportati in questo istante al 393-800-3000, buon lunedì, il 27 luglio, voliamo, ma stavolta indietro nel tempo sulle ali della musica con gli Underworld, Born Sleepy. Rhythmic History.

0: Giovanna Molella, Nick Peloso insieme a Peralta. Che poi Nick Peloso, chissà se un giorno si fa la cedetta, cambia cognome. Questa era triste, però andava fatta. Benvenuti nella famiglia di Disco Radio con lo zio Don Cash. Sentiamo un ciao.
1: Ciao. Enea, il Cagnotauro.
0: Tecniche di
1: cosa
0: refresh.
1: Cosa faccio io per rinfrescarmi, sì, sia fisicamente sia mentalmente,
0: anche,
1: soprattutto?
0: Anche moralmente.
1: Beh, rido e faccio ridere, soprattutto usando l'autoironia.
0: Bello.
1: Ed è la cosa più bella per rimanere sempre freschi.
0: Bello.
1: Dentro e fuori.
0: Hai ragione.
1: Ciao.
0: Hai ragione, anch'io rido e faccio ridere ed è per questo che mi spoglio. Cioè mi spoglio così rimango fresco, poi quando mi spoglio mia moglie si fa certe risate che... Non so, però funziona, cioè nel senso... Vabbè, vabbè. 393-800-3000. Tecniche alternative per rinfrescarsi. Se dico come ti rinfreschi, cosa ti viene in mente, al nostro numero di telefono. E intanto, lontani dal sole, c'è Dragula.

0: Magiana, Sabrina Carpenter, John Cash, Disco Radio. Si chiama Bring Your Love. Sono da poco passate le 13.31, che era bello perché è un numero palindromo, uguale da un lato e dall'altro. Ragazzi, adesso parliamo di teletrasporto, rimedi per il caldo, quindi se ti dico come ti nascondi dal caldo, che cosa mi rispondi, e poi il tuo teletrasporto, potendo scegliere un posto in cui essere teletrasportato o teletrasportata in questo momento, dove vorresti andare a finire. Il numero per la nostra family, 393 800 3000, Disco Radio Don Cash, aspettavamo proprio te.
1: E adesso...

0: Ci divertiremo un botto ogni pomeriggio. Vi aspetto su Disco Radio dalle 4 alle 7.
1: Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì!
2: Giovedì 30 luglio a Vico Lungo The Style Outlets è Super Giovedì. Ti aspettano extra sconti fino al 20% sul prezzo saldo dei tuoi brand preferiti. Tommy Hilfiger, Geox, Elisabetta Franchi, CMP e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vico Lungo The Style Outlets, oltre 300 marchi. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo. E ricorda, il Super Giovedì torna ogni ultimo giovedì del mese.
3: È tempo di volare, ragazzi, di volare in giro con quattro hit senza alcuna interruzione. La prima, meravigliosa, Blessed Madonna, Jacob Lusk, Mercy.

0: Ocean House, la casa sull'oceano, ragazzi. A chi non piacerebbe avere una bella casetta vista sull'oceano, ben lati rilassi? Più bello quello di Klingland che ritorna con Ocean House. E allora, una casa sull'oceano potrebbe anche essere rinfrescante. Parliamo di questo, di metodi alternativi per rinfrescarsi. Il comune di Milano, ragazzi, il comune di Roma si spendono tantissimo per questa cosa, al punto tale che nei prossimi giorni scoprirete che ci sono cinema dedicati, cinema gratis, che c'è la possibilità di andare nelle ore più calde a rinfrescarsi anche nei musei, nella parte culturale. Insomma, mi piace quando le città grandi italiane portano la cultura, cioè riscoprire la cultura è una cosa bella. Quando poi la cultura ti aiuta, ti aiuta pure a rifugiarti dal caldo estremo di questi giorni, è una cosa spettacolare. Ma adesso parliamo di porti, parasporti e teletrasporti. Dove vorreste andare a finire col teletrasporto? Proviamo a sentire. Ciao.
1: Ciao Don, io una meta la devo scegliere veramente, perché a gennaio andremo in viaggio di nozze. Okay. E sto davvero faticando a sceglierne una sola. Sono indecisa tra Maldive, anzi siamo ovviamente indecisi tra Maldive, magari Giappone, tornare negli Stati Uniti, quindi mi fa piacere sentire le opinioni degli altri su dove vorrebbero andare, così magari prendo spunto. Un bacio, Chiara da Como.
0: Chiara da Como, complimenti. Beh, questa è una cosa meravigliosa. Proviamo a sentire dove vogliono andare i nostri ascoltatori. Vediamo, proviamo a sentire uno. Ciao.
2: Ehi Don, sì. Sono sempre Enea. Sì. Se vuoi te lo dico io per quale motivo tua moglie, quella santa donna, non ride quando ti vede nudo.
0: Ma perché queste cose?
2: Perché non guarda in basso.
0: Ma allora, ma la vogliamo smettere. Comunque, stavo parlando di teletrasporto. Dove vorresti andare? Perché non so se conoscete i Ghetto Kids. I Ghetto Kids sono i bambini, i ballerini e bambini che hanno ballato con Shakira ai mondiali, i quali dopo aver fatto la loro esibizione nell'halftime sono stati pregati di lasciare lo stadio. Chiaramente Shakira

0: Ghina, che è una molto sensibile a queste cose, non c'è stata affatto, non se l'è fatta scappare questa cosa, perché i bambini non avevano nelle loro nelle famiglie i biglietti. Allora lei che ha fatto? Ha comprato i biglietti per tutta la famiglia, ma non solo. Ha deciso che Ghetto Kids, questi bambini africani, ragazzi, quindi vengono da un posto, sono quei bambini che vedete ballare in mezzo alle favelas, in mezzo al campo, in Africa, lì, che sono diventati virali e poi una volta scoperti dal mondo sono diventati una vera e propria compagnia di danza. Bene, la signora Shakira non solo ha deciso di portarseli in tour mondiale partendo direttamente dal Ghana, loro e le loro famiglie, viaggiando in prima classe come le superstar, quindi saranno loro i ballerini ufficiali, ma poi ha anche versato $500,000 per aprire una fondazione meravigliosa dove si occuperanno di recuperare, di dare dei sogni a queste persone proprio tramite la danza e l'arte, perché chissà quanto talento si nasconde all'interno di quei posti dove non ci arrivano neanche le splendide luci dello spettacolo. Il numero è il 393 800 3000. Voglio sapere adesso, in questo istante, se potessi scegliere di avere un teletrasporto, dove vorresti andare?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: È tempo di musica, di hit senza alcuna interruzione. Il tuo teletrasporto. In questo momento dove vorresti essere teletrasportato? Al 393-800-3000. E arriva Anima con Giorgi e la loro Beautiful. Disco Radio.
3: You make me feel alive again.

0: Sono Francesco da Mantova. Ascolta, ti ho ascoltato volentieri e userei il trasporto appunto per andare a visitare questi paesi dell'Africa.
1: Ok, quindi la storia di Shakira che porta con sé i bambini, i Ghetto Kids dall'Africa in giro per il mondo.
0: Magari già loro porterebbero allegria a me, okay. Perché senza avere molto dalla vita hanno sempre quel sorriso stampato. E io, il mio sogno è abbracciare un po' tutte queste persone.
1: Questa è una cosa bellissima. Sento un velato al retrogusto di accento palermitano nella tua voce. Però io sono nato a Catania, quindi mi piace la gente che viene dal sud. Ciao donne, vorrei essere teletrasportato in Giamaica. Sabrina Davanzago. Alla signora dei fiordi norvegesi io consiglio per il viaggio di nozze di andarsene proprio nei fiordi norvegesi.

0: Boy. Israel insieme a Kanye West, ragazzi, tantissimi anni fa. E l'una donna, il 27 luglio, in casa di Scoradio con lo zio Don Cash, mi state raccontando i rimedi per salvarvi dal fresco, ne parleremo nella prossima ora, e dove vorreste andare con il teletrasporto. E qui, ragazzi, io
1: Cioè, Don, io se potessi col teletrasporto, sì, andrei a incontrarmi con Dio.
0: Con Dio? Wow.
1: E chiederei

0: cosa dovrei fare.
1: Mamma mia.
0: O forse per cosa sono utile.
1: Mamma mia. Pensierone, Brody.
0: Ti auguro una buona giornata a tutti.
1: Siamo tutti utili in questa terra, siamo tutti utili. Ti basta far sorridere qualcuno, ti basta augurare un buongiorno a una persona, darle un sorriso. È così che si cambia il mondo, ragazzi. Un sorriso per volta. Teletrasporto, ciao.
2: Buongiorno, Don.
1: Buongiorno a lei.
2: Sono Mirko da Trino Vercellese.
1: Ciao, Mirko da Trino Vercellese. Allora,
2: guarda, ti dico, potessi teletrasportarmi da qualche parte.
1: Ci parto io, grazie.
2: Ogni fine settimana nella mia terra, in Sardegna.
1: Ah, beh.
2: Ciao a tutti quelli che mi conoscono. Lei, un bacione. Ciao.
1: Mi vuol tornare in terra sana.
3: Le due, perché ci piacciono le due, le vogliamo sapere.

A lume di naso sono le 2:22. Precisi ragazzi, mancano 22 secondi alle 2:02. E lune donne, il 27 luglio, questa è la femmina del pranzo con lo zio Don Cash. Avete capito, si parla di teletrasporti, dove vorreste essere teletrasportati in questo momento, e di rimedi contro il caldo. Qual è il vostro rimedio anticaldo? Fra un secondo scopriremo come le città di Roma e Milano hanno deciso di riportare con questo rimedio anticaldo la cultura e il cinema. Ed è una cosa che mi piace tantissimo. Ma a proposito di 2:02, sono due anche i prossimi artisti. Da un lato la produzione di Just E, dall'altra parte la voce di Sam Harper. La melodia viene dagli anni 80. È quella di Just a Little.

0: ciao a tutti.
1: Ciao Brody e bentornati nella nostra family del pranzo. Christian dice: donne, potendo scegliere il teletrasporto, io vorrei andare in qualsiasi posto con il mare, perché sono tra quelli che rimangono incastrati in città per lavoro anche in estate, quindi datemi il mare, poi se volete vado a lavorare, basta che quando finisco posso farmi un bel tuffetto. Bello il messaggio di Christian, tocca a te. In quale posto vorresti essere teletrasportato o teletrasportata in questi istanti?

0: vostro teletrasporto al nostro numero di telefono. Il nostro amico Francesco dice: donne, sono indecisissimo tra andarmene a Valenza oppure andarmene a New York.
1: Ciao Don!
0: Ciao!
1: A me va bene qualsiasi posto.
0: Ok.
1: Basta che sia lontano dal lavoro.
0: E
1: ciao da Cosimo, da Novara.
2: Lontano. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: E chi l'ha detto che per vivere la città ci vuole sempre una macchina grande? A volte basta una grande macchina.
5: Hyundai i20, tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.898 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,82%, valore futuro garantito 10.680 euro. Offerta valida fino al 31 luglio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
6: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
7: Garage Flex, buongiorno.
8: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
7: Che veicolo?
8: Un due posti.
7: Ok.
8: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
7: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
8: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
7: Mi sta un po' confondendo.
8: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
6: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
9: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima compra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
10: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
11: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Excellence della tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
2: Disco Radio.
0: Tempo di musica, ragazzi, di volare indietro nel tempo sulle ali della musica. E mentre al 393-800-3000 mi dite dove vorreste essere teletrasportati, il vostro rimedio anticaldo. Cioè, quando il caldo si fa serio, voi cosa fate? Alzate il volume della musica.

0: Devotion, Sweet as Emotion, melodia che ci tiene compagnia dai 90. Joel Corry e Ra, che con Sapienza riprendono un campione del passato comunque molto ma molto difficile. Allora, sentiamo.
1: Ciao, teletrasporto. Dom, sono Josué da Milano, ma realmente sono Palermitano.
0: Palermitano pure tu, ok.
1: Se avessi la possibilità del teletrasporto,
0: dove vorresti
1: tornerei
0: andare?
1: A Palermo dai miei figli ogni qualvolta ho un attimo libero.
0: Oh.
1: Io finisco di lavorare, poi mi teletrasporto a Palermo dai miei figli, e devo ritornare al lavoro, mi ritrasferisco di nuovo a Milano.
0: Il film di Figaro.
1: 400 km sono pesanti.
0: Il film di Figaro.

0: Carro e Picone, quello con i cassonetti, ragazzi, fa questa cosa dalla Sicilia a Milano ed è bellissimo.
1: Specialmente per i figli, poi. Per un padre, stare lontano è ancora peggio.
0: Mamma mia. Mi hai strappato un pezzo di cuore con questo messaggio. Tutto gratis, Don, portami dove vuoi tu. Anzi, guarda, mi hanno dato anche l'indirizzo di un parco giochi acquatico, bellissimo. Vi porto dove volete. I bring you anywhere. Merck & Cremant.

0: Gilbert, Taylor Cruz, Florida, 30 minuti dopo le 2:22. Benvenuti in casa di Disco Radio con lo zio Don Cash. Il vostro teletrasporto, qual è la meta in cui vorreste essere teletrasportati? E il vostro rimedio per il caldo?
1: No, un bel teletrasporto a Olcella.
0: Bello, sì. Il lungomare di Olcella, ragazzi, è uno di qua. C'è Dubai, poi ci sono quelli là tipo così della Sardegna, poi c'è Olcella, credo che sia nella top 10 dei lungomare più forti del mondo. Rimedi contro il caldo, Don, Andrea d'Alessandria, io e il ventilatore abbiamo stretta amicizia. Andrea, non stringere così tanto col ventilatore, che se stringi troppo potrebbe essere un amore che ti affetta.

0: Like an Angel degli Web, chiude le 4 senza interruzione. Only You and I, una cosa bellissima, un brano di quelli che ci tiene compagnia da sempre. Allora, Disco Radio Lovers, 14.44, lunedì, il 27 luglio, il vostro teletrasporto e le vostre tecniche anticaldo. Anticaldo, ragazzi, due cose bellissime che stanno facendo Roma e Milano. Da un lato Milano, i cinema, quindi nelle ore più calde puoi andare gratis, Roma, i cinema, nelle ore più calde puoi andare gratis al cinema, e dall'altra parte Milano, nelle ore più calde puoi andare gratis ai musei. Quindi quando l'arte diventa motivo anche per rinfrescarsi, ragazzi, è una cosa secondo me meravigliosa. Ma proviamo a sentire i nostri ascoltatori, potendo avere un teletrasporto, dove vorrebbero andare i loro rimedi anticaldo.
1: Buongiorno Don Cash, sono Cati da Torino. Allora, qui a Torino l'unica cosa, forse una delle poche cose belle che hanno creato, è che dentro i parchi hanno messo delle fontanelle per aria bimbi, dove si possono bagnare tutti. Queste fontanelle soffiano acqua da un po' da tutte le parti. C'è un'area attrezzata dove soffiano queste fontanelle, dove persone, bambini e animali possono andare lì e giocare con l'acqua, rinfrescarsi, mettersi sotto l'acqua. Una bella figata. Va bene, buona giornata. Io spesso ci vado col bimbo e con i cagnolini.
0: Beh, ragazzi, sicuramente
1: buon divertimento a tutti. Però, ciao, fresco, ciao Don Cash.
0: Sicuramente grande rimedio. E poi una di quelle cose belle, perché la città comunque poteva essere abbandonata, invece evidentemente a Torino ci tengono a fare delle cose belle per la città ancora adesso. Ciao donne, sono Alice, sto tornando dalla pausa pranzo con i colleghi Davide e Teo. Ti salutiamo tutti. Ci siamo visti a Rimini venerdì dopo l'evento di Tradate. Grazie per quello che fai. Ma no, grazie a voi e a tutti gli amici che vengono a vederci. Questa settimana si continua con le feste in tutta Italia. Io vengo a farvi ballare a Nettuno se vi trovate nel Lazio giovedì, mentre venerdì e sabato insieme a Disco Radio del RDS saremo tutti quanti sul palco di Rimini.
2: Ciao,
0: Rimini.
2: Ciao Pazzo Robby.
0: Ciao Pazzo Robby.
2: Teletrasportarmi a Fallonica.
0: A Fallonica, dai. Il teletrasporto vale per il cielo. Vorrei riabbracciare i miei bambini Sonia da Villa d'Alma. Un bacione a tutti voi. Guarda, vorrei portarvi dovunque il vostro cuore desidera. Mi sembra di essere donna Imma del Castello delle Cerimonie, e invece no. Questo è Disco Radio con Don Cash.
3: E adesso è arrivato il Don.
4: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ed è tempo di musica ed hit senza alcuna interruzione. Io direi: da dove o da quando ballate con noi e quanto caldo fa? Al 393 800 3000. Fuori l'anno in cui ci avete scoperto. Duci e Lady Gaga.

0: Sono arrivate le 15.
1: Disco Radio.
0: Buon lunedì donne, buon 27, buona terza ora. In compagnia di Don Cash e di Scola dei Lovers che continuano a ballare. Le città che si svuotano, ragazzi, sicuramente si avvicina agosto. Siamo praticamente arrivati. Io sono ritornato da Rimini insieme a Matteo Ebis e Domunani e Valentina Guidi ieri sera. E devo dire che Rimini inizia finalmente a essere piena come dovrebbe. Anche se è comunque turismo sottotono rispetto a tutte le stagioni a cui eravamo abituati. Quelle estati che duravano 3 mesi quando eravamo piccoli. Quando eravamo piccoli ballavamo con Madonna, che ritorna nella novità.

0: Boom, Carolina Marquez che ritorna sulla scena musicale quest'estate, ragazzi. Allora, sentiamo chi balla con noi, da dove e da quando, al 393-800-3000. Ciao, buon lunedì.
1: Ciao Dom, è dal 2005 che vi ascolto con tantissimo affetto.
0: Grazie.
1: E niente, volevo solo dirvi che la prossima settimana parto, vado in Puglia, sul Gargano, Peschici, e rimarremo lì io e mia moglie fino a fine settembre, inizio ottobre.
0: Ma che
1: un abbraccio.
0: Ma che meraviglia, e mi raccomando, ricordatevi di portare con voi l'applicazione gratuita che potete scaricare su ogni applicazione, su ogni device, in modo da ascoltare Disco Radio dovunque, gratis, in tutto il mondo. Disco Radio!
2: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Conviene per davvero.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: E chi l'ha detto che per vivere la città ci vuole sempre una macchina grande? A volte basta una grande macchina.
10: Hyundai i20, tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.898 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,82%, valore futuro garantito 10.680 euro. Offerta valida fino al 31 luglio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Scoprila da
12: Hyundai Carteni, viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
13: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
14: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo.

0: Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Immaginate di prendere 2 euro e trasformarli in 3 anni di totale tranquillità. Da Renord Prime trovi la tua prossima auto usata e ti bastano 2 euro per fare il pieno di sicurezza. Scegli il tuo usato sicuro e con soli 2 euro hai un pacchetto straordinario. Tagliando omaggio e 3 anni di polizza furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali plus. In più c'è la protezione Gap valore a nuovo. Tutto questo a 2 euro. Un'offerta così è davvero impossibile da lasciarsi sfuggire. Promozione valida fino al 31 luglio. Info e dettagli su Renord.com.
4: Dentro di noi c'è di più, molto di più. C'è more and more and more, I don't wanna say. Eh sì ragazzi, more and more è il brano del 1993 firmato Captain Hollywood Project. E sapete già che è arrivato il momento in cui si allaccia la cintura di sicurezza e si vola indietro nel tempo sulle ali della musica. Fidatevi dello zio Don Cash perché la prossima destinazione è il 1993. Rhythmic History.

anche questa settimana. Sono Fabio Marelli e allora, da appassionato meteo, ma intanto oramai si legge, si sente ovunque e oramai ci stiamo purtroppo abituando al fatto che, secondo i modelli matematici, agosto ci insomma presenterà un nuovo biglietto da visita molto bollente, con temperature fuori ad ogni senso e logica, non solo in Italia, su buona fetta del continente europeo. In tempi insomma di crisi climatica e ondate di calore devastanti, un oggetto fantasioso per combatterlo. Esageriamo, anzi esagerate voi. Vediamo chi si avvicina di più all'invenzione che sto per raccontarvi. Inventate voi qualcosa contro il caldo che ancora non c'è.

0: un'invenzione che potrebbe sembrare fuori dall'immaginazione, invece è una cosa reale. Allora provate a inventare voi qualcosa che ancora non c'è. Un rimedio contro il caldo in arrivo.
1: L'asfalto e gli edifici di bianco.
0: Tutto bianco.
1: Sì.
0: In effetti, sì, così il sole viene rimbalzato, però sai che fastidio con sì, per gli occhi, no? E ovviamente gli occhiali da sole.
2: Vabbè. Potremmo andare in giro tutti quanti nudi.
0: Sì!
2: Uè, Marelli, sai che spettacolo!
0: Ma che invenzione è? Ma
2: non
0: è
2: il caldo a camminare! Oh, che ma spettacolo!
0: Ma
2: Marelli,
0: non è un'invenzione! Wow. Calma!
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Sentiamo Link, l'attualità delle 4:30, davanti a me Cinzia Morgante.
4: Eccoci, grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Le violenze no TAV, atti criminali perpetrati da persone che fanno fatica a sapere cosa sia davvero la TAV, così il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine della commemorazione delle vittime di Via Palestro. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi in Val di Susa alla procura di Torino indaga per devastazione. Oltre 800 identificati tra i partecipanti al campeggio di Venaus. Hanno tentato di derubare due anziani a Milano, pedinandoli in strada, arrestati un 14enne e un 18enne di nazionalità romena. La polizia ha seguito un'auto sospetta tra via Medeghino e via Ripamonti, in fuga al terzo complice. Milano, la provincia più sportiva d'Italia, così nella classifica del Sole 24 Ore, Bergamo sesta, prima nel ciclismo. Calcio, polemiche sul nuovo CT dell'Italia dopo l'addio all'azzurro sui social di Andrea Pirlo. Il nome entro domani, assicurato il presidente della FIGC Giovanni Malagò. 325.000 sfollati per gli incendi in Spagna e Francia. Si teme un ulteriore peggioramento. Le news tra un'ora, il tempo di domani.
3: Meteo.
5: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Piemonte e sulla Lombardia, solo delle nubi a tratti compatte potranno insistere sul Cuneese, ma con il basso rischio di conseguenze. Domani sarà una giornata in prevalenza soleggiata, sempre delle nubi su Alpi e Prealpi tra pomeriggio e sera. Temperature massime che guadagneranno qualche grado, rimonta infatti l'anticiclone nordafricano, con picchi anche di 33-34 gradi a Milano e a Torino. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebimeteo.
6: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura,

0: uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Invenzione assurda contro il caldo, inventatene una voi.
4: L'acqua è poca, ossia scarseggia. Sì.

0: Girls nel nostro centro estivo pomeridiano dalle 4 alle 7 in questa estate calda, caldissima 2026. Siamo sempre qui a tenervi compagnia, anche se andrete in vacanza, anche se siete a casa, anche se fa un caldo che secondo i modelli matematici arriverà di nuovo con una nuova forte ondata africana per almeno una settimana. Ci dovremmo chiudere dentro una cella frigorifera, quelle positive, quelle del... vedi? Oh, che idea che ho avuto, bello. Idea, l'ho letto. In Giappone ci hanno appena pensato e ci hanno preceduto. Lo human fridge. Il frigo non per la carne, o meglio, sì, ma per la carne umana. No, fermi. Nel senso che ci vai dentro e butti la chiave finché non passa l'anticiclone africano. No, nel senso non è che resti dentro a congelare. A parte credo che ci siano temperature vivibili, altrimenti esci, che arrivederci e grazie. Ma allora, non è un frigorifero per alimenti, ma una struttura che permette a una persona di entrarci dentro e sedersi. Immaginate, non so, una cabina, un gabinetto però, con l'aria fresca dentro e buona, so, da respirare. Giappone e Europa quest'anno, mai come quest'anno, fornaci. Solo che anziché inventarceli noi, questi frigoriferi per persone, se lo sono inventato loro e se ne, insomma, possono beneficiare, possono goderselo loro prima di noi. E allora, invenzioni contro il caldo insomma arriva, ma quello che non c'era inventatelo voi, magari brevettiamo qualcosa di strano, di diverso, inventate, vedi, uno esagera e dice vabbè, ma chi è che fa il frigo per le persone? E loro l'hanno fatto, 393-800-3000, sentiamo, chi è?
1: Ciao Marelli, ciao a tutti, Claudio ciao. La Brescia,
0: vai, caro,
1: volevo dire che con questo caldo dovremmo darci una mano tutti, cioè l'acqua dei tergicristalli dell'auto, cioè? Gira

0: darvi da contrarre in modo che noi la ottiviamo e diamo una lavata all'auto di quello davanti.
1: Ma sai,
0: cioè,
1: che
0: questo
1: bello.
0: Qui poi ha l'auto aperta, meglio ancora, perché così gli facciamo la doccia.
1: Certo. Sai, col l'acqua che arriva a 400 gradi che ustioni le persone.
2: Delle tute con una reazione interna fresca in estate e calda in inverno, lasciando fuori mani, piedi e faccia.
1: Mi piace.
2: Grazie, ciao.

0: caldo estremo, il frigo per umani, i vostri, insomma, le vostre invenzioni.
1: Non
0: eh?
1: Chiamiamolo caldo africano, no. Questo non è caldo africano, ah, no. In Africa, cavolo, si sta bene col caldo.
0: Arriva da lì,
1: io
0: però.
1: Che ci vado ogni estate.
0: Arriva
1: questo è il caldo padano.
0: Sì.
1: È il caldo padano.
0: Quasi surriscalda.
1: Assurdo, allucinante, sì. Invivibile. Il primo passo verso l'inferno.
0: Non esageriamo, però.

0: faremo tutti il roar come le tigri, come i leoni in mezzo al caldo. Vedi, però non solo in Giappone i primi ad aver inventato quella roba lì dei frigor per gli umani.
1: Marta, qui datalo al tuo corte.
0: Dai.
1: I miei genitori avevano un negozio di alimentari.
0: Sì.
1: E mi ricordo che da bambini andavamo sempre a chiuderci dentro la cella frigorifera per ritarci dal caldo.
0: È giusto.
1: Quindi niente di nuovo per questi giapponesi.
0: Chissà che profumo.
1: Un saluto.
0: Ciao. Vedi, è altro che Giappone. Noi già qua ci chiudevamo dentro le celle positive, le frigo. Anch'io ho un ricordo, vago ricordo, di un bel po' di anni fa. C'era anche la negativa, ma lì si poteva stare veramente molto poco. Meno 18, meno 23, però insomma, più 1 più 4 per un po' si può stare, insomma, si può godere di un po' di fresco. Comunque, banda le ciance, perché tra poco arriva anche il momento del Tamarristory. Peggy Goo, Aerosol, qualcosa di nuovo. Uomo.

0: americano, non ci pensiamo, ma guardiamo avanti perché sta per arrivare anche in estate il momento più tamarro. E allora, dove sono i nostri annunciatori e annunciatrici che d'estate diventano animatori e animatrici di Tamarri History?
1: Ehi Tamarri!
0: Ehi.
1: Allora,
0: ehi.
1: Qui la questione si fa rovente,
0: sì.
1: Allora sai cosa dobbiamo fare?
0: Cosa?
1: Ma un'unica cosa!
0: Cosa?
1: Dobbiamo collegarci su Disco Radio perché tra poco la situazione sta veramente fuori controllo. Perché?
0: Perché?
1: Ma perché c'è il Tamarri History!
0: Ah!
1: Dai che andiamo!
0: Allora dillo!

0: Night.
1: Bella mano!
2: Uè!
1: Disco Radio Band,
0: è arrivata,
1: grazie.
0: Bene bene, è arrivata, arriverà anche oggi, e occhio perché giocheremo naturalmente con il Play the Game versione Summer. Altro gioco, chissà cosa giocheremo oggi, boh, non
1: so, vedremo. Manali, oggi tamalitoli ho tutto io,
0: che?
1: Tutti quanti io dire tamalitoli,
0: Il caldo deve ancora arrivare, peraltro.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Excellence nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
7: Garage Flex, buongiorno.
8: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
7: Che veicolo?
8: Un due posti.
7: Ok.
8: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
7: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
8: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
7: Mi sta un po' confondendo.
8: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
9: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
10: E chi l'ha detto che per vivere la città ci vuole sempre una macchina grande? A volte basta una grande macchina. Hyundai i20, tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.898 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,82%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: scoprila da
1: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: A volte non sei tu a scegliere l'auto. È lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomo.it. Cupra, drive another way.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Immaginate di prendere 2 euro e trasformarli in 3 anni di totale tranquillità. Da Renord Prime trovi la tua prossima auto usata e ti bastano 2 euro per fare il pieno di sicurezza. Scegli il tuo usato sicuro e con soli 2 euro hai un pacchetto straordinario. Tagliando omaggio e 3 anni di polizza furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali plus. In più c'è la protezione Gap valore a nuovo. Tutto questo a 2 euro. Un'offerta così è davvero impossibile da lasciarsi sfuggire. Promozione valida fino al 31 luglio. Info e dettagli su renord.com.
11: Disco Radio. Anche d'estate, per chi se lo fosse perso, per chi lo volesse riascoltare, è arrivato il momento del gemellaggio con i belli svegli. Tamarristoli, mal pomeriggio, lo annunciate voi.

0: Yuki Bahia. Alle 6 e 21 minuti su Disco Radio abbiamo sentito anche questa che ci fa muovere, ci fa perdere anche, insomma, arrivare alla prova costume, devo dire, in perfetta forma. Merito anche dello sport che magari uno fa, anzi soprattutto quello, per la prima volta l'avete sentito anche poc'anzi con le notizie della nostra redazione, che Milano, forse anche grazie all'eredità dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina, è per la prima volta la provincia più sportiva d'Italia. Di sport se ne fa tanto qui a Milano, ma anche in tante altre città, vedremo quali. 393-800-3000, vi obbligano a fare uno sport che non vi piace. Qual è il meno peggio che scegliete di fare?
1: Disco Radio!

0: Milano che primeggia, anche Bologna, Firenze, ne vedremo altre. Vi obbligano a fare uno sport che però non vi piace? Qual è il meno peggio, insomma, che fareste? Però pensate, c'è, cioè, tra quelli che proprio dici no, quello no, dovete sceglierne uno. Quello che vi piace un po' meno, qual è?
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Link all'attualità, torna alla redazione, le ultime con Cinzia Morgante.
2: Grazie Fabio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Gli assalti no TAV ai cantieri dell'alta velocità, danni per 1 milione di euro, oltre 800 identificati, 4 fermati, tutti di nazionalità straniera. Violenza organizzata, ha detto la premier Giorgia Meloni con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi oggi in Val di Susa. La procura di Torino indaga per devastazione e valuta l'aggravante del terrorismo. Nel torinese ha perso la vita un camionista di 58 anni, l'incidente stradale sulla statale 26 tra Marcenasco e Candia Canavese. A Milano via libera all'accordo di collaborazione tra Comune e Regione Lombardia per realizzare il nuovo stadio a San Siro, obiettivo ottenere le autorizzazioni entro l'estate del 2027. Per avviare i lavori nel secondo semestre dell'anno, anche nella prospettiva di candidatura del capoluogo lombardo alla fase finale del campionato europeo di calcio UEFA 2032. Calcio, polemiche sul nuovo CT dell'Italia, il nome entro domani, ha assicurato il presidente della FIGC Giovanni Malagò. Misure contro il caro carburanti nel Consiglio dei Ministri, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, operazione da 125 milioni di euro, sconto solo sul gasolio per 17 centesimi al litro fino al 6 agosto. Le news tornano tra un'ora.
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
4: Ah, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì!
5: Giovedì 30 luglio a Vicolungo The Style Outlets è Super Giovedì. Ti aspettano extra sconti fino al 20% sul prezzo saldo dei tuoi brand preferiti. Tommy Hilfiger, Geox, Elisabetta Franchi, CMP e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 marchi. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo. E ricorda, il Super Giovedì torna ogni ultimo giovedì del mese.
0: Sportivissimi in Italia, Milano primo posto. Vi obbligano però a fare uno sport che proprio non vi piace. Qual è il meno peggio che fareste?

naturalmente arriverà poi a Luisi e tornerà l'uomo più sportivo di Disco Radio. A proposito di città sportive in Italia, per la prima volta Milano, sicuramente grazie a Milano Cortina, è la provincia più sportiva d'Italia. C'è Trento, abituata a vincere da 8 anni, che cede il passo a Milano. E Bolzano, insomma, anche lì molto sport si fa. I dati sono dell'indice di sportività pubblicati dal Sole 24 Ore. Avete sentito anche in redazione la notizia data poco fa da Cinzia Morgati. I più pigri sono gli abitanti del sud Italia, in particolare la provincia del sud Sardegna, i meno sportivi d'Italia in assoluto. Tornano invece alla grande gli sportivi bolognesi, che stanno davanti a Firenze, ma anche a Bergamo, insomma, se la passano male, trainati dal ciclismo. Poi ci sono quelle che si ravvedono: Sondrio era 35esima, quest'anno è fra le prime 10, nona. Tra le grandi città, Roma non va oltre il 17esimo posto, conquista comunque il primo negli sport indoor. Per esempio, allora, Genova è punto di riferimento per gli sport di squadra meno diffusi, per esempio la pallanuoto. Bologna si conferma prima nella pallacanestro. A Lecco invece vanno alla grande, insomma, il rapporto tra sport e bambini, e Varese nello sport paralimpico. A me dovrebbero proprio obbligare a giocare a calcetto, mi sento tipo proprio scemo, goffo, e le volte che mi hanno messo tra i pali in porta se ne sono pentiti, ma anche parecchio. Ecco, 393 800 3000, vi obbligano a fare uno sport che proprio non vi piace per qualunque motivo, quale sarebbe quindi il meno peggio? Disco Radio.

0: tornato.
1: È tornato Aloisi.
0: È tornato in compilation.
1: Scusa, ma dove eri?
0: Sono andato a casa.
1: Come stanno a casa?
0: Sono andato
1: tutti bene?
0: In Sicilia.
1: Ah, e hai mangiato?
0: Ehi, sì, ho mangiato tutto bene. Ho preso quei 3-4 kg.
1: Ma pensa veramente. E una volta parlavamo solo così.
0: Ma certo, sì. Ragazzi. La radio degli anni 90, Disco Radio.
1: Vi lascio con Aloisi.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Le 7 della sera.
1: Basta.
0: Oh. Ma come siete belli voi sulla 4 in coda sulle mani!
1: Mi ricordi qualcosa?
0: Mi ricorda qualcosa.
1: Già sentito.
0: Allora amici, c'è il nuovo di Justin e Marper. Questo è Just a Little.

Just Stay insieme a Samar per la nostra novità, era Just a Little. Chiuso il capitolo come eravamo negli anni 90, io invece vi dico come saremo nelle prossime tre ore. Intanto sarete in mia compagnia, io sono Alessia Luisi e soprattutto in compagnia delle più ritmate dal 90 ad oggi. Tra poco tornerà per esempio anche la storia del ritmo, prima però Alan Walker e Ava Max. Ci spostiamo? Sì, perché cambiamo proprio genere. Questa è Fate.

social, perché lui ama andare nelle stazioni dove c'è un pianoforte e comincia a suonare e a cantare insieme al pubblico. È un po' questa atmosfera di condivisione che c'è dietro al singolo Good Old Days che abbiamo ritrovato qui su Disco Radio. Oh, tra un attimo sarà

0: This is Rap and Drop.
1: E chi l'ha detto che per vivere la città ci vuole sempre una macchina grande? A volte basta una grande macchina. Hyundai i20, tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.898 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,82%, valore futuro garantito 10.680 euro. Offerta valida fino al 31 luglio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
6: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
7: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
9: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima compra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
10: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
11: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
12: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
11: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
12: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine, tutto in un unico gruppo, tutto fatto con competenza.
11: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
12: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
13: Disco Radio.
14: Anche voi come noi amate gli anni 90, allora non perdetevi anche stasera alle 21 il Rhythm Keister Extended Version, 60 minuti di dance storica, subito con un assaggio Fast the Toilet Paper degli Outer Brothers. Rhythmic-